0: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Mi porterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mattino.
1: Buongiorno, già svegli a quest'ora? Anche noi. Proviamo però a prendere la giornata per il verso giusto con i vostri messaggi più esilaranti in questa nuova puntata degli Scombriccolati del mattino. Andiamo, anzi, vamos!
2: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Allora, poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi disvade là, balabiò.
2: Buongiorno scombricola, ora che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore, hai miluito, ora che amore, tanta gente, amore.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Help me! Sono pigro e ingrasso! Aiuto, dottor Pautasso!
2: Ah, ragazzi, come sto bene! Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola. Che bella sensazione!
3: La combriccola!
4: La combriccola!
3: La combriccola!
5: Di Radio Number One!
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre, va.
2: Buongiorno pazzi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Antonio, che è successo, Antonio?
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno scombriccolati!
2: Giomborno scombriccolati, giomborno, giomborno a tutti. Un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombriccolo anche loro. Si scombriccolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo. Ciao scombri!
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
8: Play One!
7: Mi raccomando, non farle aspettare.
8: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico, la combrico con la qua, con la Doria Ani, Sergio Siro Oni e Patromano ci faranno divertir.
2: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando quattro biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
3: Perché la persona se non fa venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, si dà lì, dai, un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata, ciao!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
2: Scombriccolati, pensione? Sì, fra 2 mesi, pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao!
3: Buongiorno Combricola, sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione, ciao Federico!
4: La Combricola,
5: la Combricola,
4: la Combricola,
6: di Radio Number One!
7: Gli scombriccolati del mattino!

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Buongiorno Combricola, quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po'. Ciao Federico.
2: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano uncino. Ciao Simone Cambianaro, ciao scombricoli.
3: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
2: Buongiorno scambricolati dal bembe, stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacarte?

0: per te.
1: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
2: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di 1000 valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
3: La canzone del fabbro. Strenza il coltenai e con le pinze picca col martel, busel col trapen, che il veniera fo più bel. Ciao, bacione, Omar D'Averzo. Ciao Radio Numbers Ones, l'ho già detto che sono felice. Evviva la radio!

0: mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
2: Buongiorno, mondos.

0: heart.
1: Siete su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
2: Gli scombriccolati del mattino.
1: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda. Non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: romantica.
1: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
2: Egli al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
3: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va al lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi.
4: Are, ere, ire, l'importante è divertire.
5: Buongiorno ragazzi, ve voli ben.
6: La Combricola. La combriccola di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.
8: Nuovo.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: 600 milioni di dollari per andare sulla Luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla Luna, che sulla Luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata!
2: Buongiorno scombricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che matizza in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Mua. Ciao Manu, ciao Pat.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli Scombriccolati del Mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno ragazzacci, allora prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori, e quindi ci diamo un bel po' di integratori, io ho il mio integratore super e quindi parto da lì, poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una perché rido e poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere, quindi benvenuto number one antirughe, buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpinedolo.
2: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato il SUV sul marciapiede, scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera, più pace di così, vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
3: Gli Scombriccolati del Mattino,

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno Combriccola. Io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina dal ridere. Questa è il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
2: Da che luna, guarda che mare, io number one resto qui ad ascoltare. Arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me.
3: Ciao Combriccola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
4: La Combriccola,
5: la Combriccola,
4: la Combriccola.
6: Gli Scombriccolati del mattino!

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno combriccoli, ecco, buongiorno con una domanda così, ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria, no, sul lavoro, pensa a te, mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, prova a studiare, fammi sapere che, e poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì, deve essere stata roba buona, eh. Ciao.
2: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Donne, è arrivato al bar.
6: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
7: Sono qui, non mi vede?
6: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
7: Le stavo appunto cercando.
6: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
8: Sono la nuova barista.
6: Ancora lei?
7: Ah, io non so nulla, eh.
9: Non mi meraviglia, mio sire.
6: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
10: Però si poteva far meglio.
11: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
12: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato o al più velato, ma in serata tendenza ad aumento della nuvolosità in Liguria, specie sul genovesato, temperature in lieve rialzo con massime tra i 19 e i 23 gradi. Al centro stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo con massime tra i 20 e i 25 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con qualche innocuo addensamento in serata sul basso Tirreno, temperature anche qui stabili con massime tra i 20 e i 25 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ascolti number one, sul divano, ding dong ding dong, quan suona i campan.
2: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter, ciao Federico.
3: Gli Scombriccolati del

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno scombricolati, oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
2: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombricolati.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Pronto? Buongiorno. È il negozio di parrucche e parrucchini? No, signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
2: Cacchio, ma oltre al 3, si proprio foda le grascine. Flavio da Brescia.
0: Tra poco sugli scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao scombriccoli!
2: Ciao scombriccolati del mattino! Uno dice: papà, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia! Siete numero uno, ciao ragazzi!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
2: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola, ragazzi.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
1: Corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
2: Ciao scombricolati, sono la Elena. Io più che una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
3: Ci risentiamo domani, sempre dalle 5 alle 7 con gli scombriccolati del mattino.

0: basta, tra poco cominciamo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è giovedì 15 ottobre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, la salute del Papa dopo l'asportazione dell'adenocarcinoma polmonare. I medici del Gemelli confermano il decorso postoperatorio, il Santo Padre si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. Poi ha celebrato la messa nella cappella del Gemelli. La guerra in Ucraina, giorno 1695, Kiev al buio dopo i missili russi. Zelensky da Burnham, siamo stati traditi da Trump, colpiti 30 siti energetici, 600.000 persone sono senza luce in Ucraina. SpaceX blocca Starlink e gli intercettori di Shahed. Londra intanto accelera sui missili antiaerei. Meloni, rischioso l'accordo USA-Mosca sul diesel. L'FBI smentisce che Patel sia in Russia. Per la cronaca, Roma, minicar, due minorenni confessano le aggressioni a Monteverde. Quella notte ci siamo divertiti così. Uno di loro è figlio di un carabiniere. I fatti risalgono al 4 e 5 ottobre. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, tuttora in terapia intensiva. I due sono stati denunciati per tentato omicidio e per lesioni. Violenza al Vomero, picchiato dal branco a Napoli, nel gruppo anche i figli di due poliziotti, una decina i ragazzi finora identificati, rissa nata da una lite per un fidanzatino conteso. Ex Ilva di Genova, dopo l'occupazione della prefettura arriva l'accordo, garanzie sulla produzione di zincato e banda stagnata fino a fine novembre, poi lavorazioni conto terzi per evitare la chiusura. Sport calcio, giornata nera per le italiane in Champions dopo la disfatta di Inter e Napoli, male anche Roma e Como, giallorossi sconfitti dal Real Madrid all'Olimpico in rimonta, risultato finale 4-3 per i Blancos che segnano 3 gol negli ultimi 7 minuti. Como battuto 3-2 in trasferta dagli olandesi del Feyenoord. Stasera c'è l'Europa League, Milan e Juventus, entrambe fuori casa, affronteranno rispettivamente il Salisburgo e il Celta Vigo. In Conference League alle 21, Atalanta-Pafos. Questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: tutto un dolore,
1: ho tutto un acciacco,
0: un acciaccone.
2: E tu, Patrizia,
1: io in forma sbagliante, poi
0: sbagliante.
1: Mi avete già
0: sbagliante.
1: Poi mi avete già detto che ho le braccia che hanno gli stessi colori dei capelli.
0: È una cosa strana, ma è così.
1: Ma come stai?
0: Sei
1: con le braccia bionde.
0: Sì, sì, sì, sei biondissimo.
2: Stai diventando tutto giallo, non è che sei biondo, sei proprio giallo. Però vabbè, insomma, è già Gio. Abbiamo scavallato la metà della settimana, dai, con la grinta, su con la grinta del giovedì. Come iniziamo oggi con Olivia Rodrigo? No.

0: Ci sono i primi della classe, poi vi racconto il sogno. Ma è inquietante sta roba qua, eh.
1: Davvero?
0: Sì, sì. No, ve lo racconto subito.
1: Okay, dai,
0: allora, dai. Ho sognato proprio quando è suonata la sveglia, per quello me lo ricordo. Stavo sognando che stavo tirando fuori da un dente un capello lunghissimo. Cioè stavo facendo così, tipo,
1: aia,
0: sai, no?
1: Sai quelli che non sanno niente cominciano a dire.
2: No,
1: aia.
2: Beh, aia. Però aia. I denti nei sogni.
0: I denti. Il dente non lo vedevo. C'avevo questo capello lunghissimo che non finiva mai. E quindi
2: che usciva dalla bocca, quindi. E
0: usciva dalla bocca, okay. E continuavo a tirarlo fuori dalla bocca. Puoi cercare così nel frattempo.
1: No, è strano perché tu non hai peli sulla lingua. Quindi fate le proprio.
0: Abbiamo trovato il modo per liberarci di Patro Mano per
2: già trovato, già trovato. Oh,
0: sentiamo i primi della classe, ragiona bene prima di darmi brutte notizie che non me lo merito. Sono una brava persona. Sentiamo.
3: Buongiorno Combricola. Buongiorno miei cari. Buongiorno. Federichi. Sergio, cosa cantano gli angeli? Sulle nuvole di Tommaso Paradiso. E se c'è una tempesta? Fulminacci. Ciao. A proposito, come sta Omar da Berzo?
0: Ancora bene.
3: Ciao dal Max.
1: Questo è un bollettino, non sono più i primi della classe.
0: Sì, sì, sì, esatto. Adesso scopriremo come sta Omar da Berzo. Lo vediamo allora che ci mandi un messaggio.
4: Ma
0: vediamo.
4: Buongiorno amici scombricolati. La 1, la 2 o la 3? Risposta esatta. Avete indovinato, oggi è giovedì. Giovedì. Cosa si fa giovedì? Si ride tutto il dì. Ciao amici scombicolatosi, vi lovo sempre, vi abbraccio forte forte.
2: Rafficcone.
0: Dimmi tutto.
2: Allora, la bocca è l'organo della comunicazione. Partiamo da questo. Quindi, se hai un capello in bocca, sono le parole non dette. È l'amaro in bocca, un blocco nel dire ciò che pensi veramente. Dai, che cosa pensi di coso in coso? Non dirlo, adesso non dirlo.
0: Siete i miei amori, però tutto il resto del mondo.
1: Ok, così lo accetto.
0: Meglio che rimanga così, teniamo sto capello in bocca, va là. È meglio. Ma Maud in arrivo, tutta gold.

0: Allora, piccolo gossip, secondo me Mahmood e Elodie stanno facendo qualcosa insieme, perché no, io che seguo tutti e due, sì, ho visto delle fotografie loro belli, due belloni pazzeschi, e secondo me sono da qualche parte insieme che fanno delle cose insieme. Adesso non ho capito se sono solo cose tipo servizi fotografici oppure dischi, non lo
1: secondo
0: so,
1: me
0: non lo so.
1: Stanno ristrutturando una cascina.
0: Può darsi, per farne uno studio,
1: non lo so,
0: di registrazione,
1: non si sa,
0: dei party.
2: Tu prevedi una collab?
0: Ma non lo so, però insomma ci sono un po' di foto in giro di loro due, per cui quindi tutto potrebbe essere. Allora ascolta Pat, parlando di cose serie, ma cosa è successo nel calcio? È successo qualcosa nazionale?
2: Un disastro completo. Disastro, 4 squadre italiane in Champions, 4 sconfitte. Tra l'altro la Roma era in vantaggio 3-1 a 7-8 minuti dalla fine, ha perso 4-3 con Real Madrid di Mourinho.
1: Ma veramente, tra l'altro non, di solito non mi fanno impazzire i titoli della Gazzetta, oggi premio perché hanno scritto Champions come se fosse uno champion.
0: Champions, sì, è vero, sì, bello, bello. No, ve lo chiedo per un motivo, questo.
3: Esatto. Buongiorno ragazzi, Luca, zero titoli da questo momento, ieri sera zero titoli, ha completato l'opera. Io non seguo molto il calcio, ma sono abbastanza webbaro al mattino e è la notizia più acclamata, ecco. Non so, siamo riusciti a fare 4 su 4, boh. Non so, qualcuno un giorno mi spiegherà come mai le squadre italiane piene di campionissimi, pagatissimi stranieri fanno schifo in giro. La nazionale fatta da giocatori italiani mediocri, a parte la prima, nelle ultime 3 uscite sta facendo bene, ma chissà. Buona giornata, ciao.
0: Buona giornata anche a te, saperlo. È gente arrabbiata, gente arrabbiata.
4: Uè, scombricolini, uè. Scombricolati! Uè. Ciao Mano! Ciao Roma! Ciao Cipollino!
0: Cipollino!
4: Siete i numeri uno! Che al mattino ci tenete sempre vicino! Sì! Dai, che siamo in discesa weekend!
2: È vero!
1: Occhio col cane!
4: Segno di battaglia! Au! Au! Au! Au! Au!
0: Avanti così le ore.
4: I pipistrellini belli, vi voglio bene. Altro vichingo, Palano.
0: Senti, che paura che mi fa. Che paura quando suona col cane.
4: Non c'era nessuno.
1: Meno male. Non c'era nessuno, sì, meno male.
2: Col
1: meno
2: suo
1: male.
2: Bisonte nel traffico.
0: Porca mi fa una paura questa roba qua. Non lo so perché. Tutte le volte che sento il clacson del camion di questo nostro ascoltatore me lo visualizzo dietro. Io con la mia piccola Toyota iGo che guido in autostrada e questo dietro che.
1: E la macchina esplode, la tua.
0: Esatto.

0: Raindrop is a Waterfall, il pezzo dei Coldplay che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Che bella questa cosa però, che se uno dei nostri ascoltatori, nello specifico i primi della classe, si ammala, gli altri se ne accorgono. È vero. Bellissima questa roba qua, perché c'è un nostro ascoltatore che dice: niente, Omar da Berzo e K.O. per ieri aveva un principio di influenza e
1: sì,
0: oggi
1: perché
0: non
1: ha dormito col culo squarciato. Che sarebbe la traduzione di scoperto dal dialetto bergamasco.
0: Esattamente, fa un po', insomma, un po' hard detta così, però va bene, la grinta l'ha abbandonato, aggiunge sì. Questo nostro ascoltatore. Dai con la grinta, ciao, 38 di febbre e te saluti. Uè, baluba.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. I love you.

0: Number One. Viabilità.
1: Ma buongiorno, buongiorno. Le segnalazioni per quanto riguarda il traffico: incidente sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione appunto del capoluogo ligure, con code anche tra Genova Voltri e Genova Aeroporto. Code anche sulla 4, la Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e Barriera di Milano Est, direzione Brescia, e tra Tangenziale Est di Milano e Sesto San Giovanni, direzione Torino. Rallentamenti anche sulla 8, la Milano-Varese, tra Busto Arsizio e Legnano, direzione Milano. Abbiamo poi altri rallentamenti con code a tratti sulla 7, la Milano-Genova, tra i raccordi tra la 10 e la 12, direzione Milano. Poi lavori anche sulla A26, la Genova Gravellona-Toce, tra Gallarate Gattico e Romagnano-Sesia verso Genova Voltri, con altri rallentamenti. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo traffico intenso su via Flaminia tra il grande raccordo anulare e viale Tor di Quinto verso il piazzale Flaminio, e anche rallentamenti sul tratto urbano della A24 tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est di Roma, direzione proprio tangenziale. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Per la serie Beata Ignoranza ho scoperto questa mattina, ascoltando il traffico di Patromano, che Genova c'ha un aeroporto. Tra l'altro ha cambiato più nomi di Malpensa. Si chiamava Genova Sestri Ponente, poi Aeroporto Internazionale Cristoforo Colombo, e adesso si chiama Genova City Airport.
3: Genova City Airport.
1: Affacciato sul mare.

0: Great Expectation si chiama così questa bella canzone di Sienna Spyro su Radio Number One. E adesso ascoltiamo in religioso silenzio il focus, il primo di oggi di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione della Combriccola. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La Presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché va a legittimare Mosca. Dal Cremlino, la portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Invece il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana e il leader ucraino poi aggiunge: è doloroso quando il presidente Trump sceglie una parte che non è la nostra. Ed ora veniamo alle vicende di casa nostra, perché c'è una notizia davvero curiosa, credo unica. Una caduta in bicicletta avvenuta quando era ancora un bambino, un oggetto rimasto nascosto per 3 anni e una diagnosi arrivata quasi per caso quando una radiografia ha svelato la presenza di una leva del freno di una bicicletta all'interno della schiena. Incredibile ma vero. Protagonista di questa storia davvero unica, un ragazzo che oggi ha 13 anni, che è stato sottoposto a un intervento molto delicato all'ospedale Bambino Gesù in provincia di Roma. Dopo l'incidente il ragazzino non aveva manifestato alcun disturbo tale da far sospettare la presenza di un corpo estraneo all'interno appunto del suo organismo. Soltanto la comparsa di alcuni dolori alla gamba dopo qualche anno ha portato questa scoperta in attesa. All'interno del ragazzo c'era un frammento metallico lungo 5,5 cm, appunto la leva del freno della bicicletta, e che sarebbe penetrato nei tessuti attraverso una piccola ferita sul fianco sinistro, fino poi a raggiungere una zona particolarmente delicata della colonna vertebrale. Ma come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Shove the Feeling, Break It Down, il pezzo di Justin Timberlake su Radio Number One. È davvero inquietante la notizia che hai dato nel Focus, Pat, lo dice anche una nostra ascoltatrice, del freno della bici incastrato nella schiena, è una roba.
1: Pazzesco.
2: Tra l'altro se ne sono accorti perché c'era il piede sinistro che frenava.
1: Sì, lui frenava spesso e quindi da lì dovevano dedurre che avesse qualcosa di strano nel proprio
0: potremmo
1: corpo.
0: Potremmo chiedere ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto qualcosa incastrato dentro.
1: Oppure qual è la cosa che vi frena di più? Ma le domandones non è quello. L'abbiamo partorito invece in modo molto attento e zelante. Vogliamo parlare di letti, ok? Il tuo letto com'è messo, cara Manu? È a posto?
0: Bellissimo.
1: È bellissimo.
0: Io sono un bel matrimonio. Anche in quel senso.
1: Brava. Parliamo di letti che vengono rifatti appena ti alzi oppure che non vengono rifatti. Perché può essere una necessità rifare il letto, o può essere anche, se sei magari di fretta, di corsa, una perdita di tempo. Dici, vabbè, tanto magari alzo il lenzuolo, poi ci penserò a rifare il letto.
0: Dici, tanto lo dispo di nuovo stanotte, quindi cosa lo rifaccio?
1: Anche quello, sì. Però almeno prendere un po' d'aria, non lo so. Sì. Non lo so come vi regolate. Ad esempio, io alzo il lenzuolo, apro le finestre, arriva con l'arietta frizzantina dalle montagne bergamasche e vali via al secchio. E però magari poi, ecco, il pomeriggio, la sera, cerco di riassettarlo in qualche modo. Non ho il tempo per poterlo rifare subito. Ecco, io appartengo a quella schiera.
0: Certo, ti alzi all'ultimo momento.
1: Vabbè, devo anche dormire almeno un'ora.
2: Capito, vai a letto prima.
1: Non ce la faccio, va bene. La mia vita è così, è regolata così.
0: No, io lo rifaccio invece. Appena mi sveglio lo rifaccio, metto tutto a posto con i suoi cuscini, l'altro quello più piccolo, quello più piccolo. Oh, lo rifaccio tutto prima.
1: Durante le pause della diretta, infatti, ogni tanto sparisce.
0: No, prima è già fatto. Se c'è
1: ok, caso. Va bene.
0: No, perché deve essere tutto, perché le lenzuola sono tutte coordinate con i cuscini, con le cose, io mi voglio girare e lo vedo tutto bello preciso.
1: Tutto preciso. Sergio?
2: E io ho un appoggio creato con due sedie, ci appoggio sopra, io ho già il piumone, lo ammetto, ci appoggio sopra quello, apro le finestre e le persiane rimangono chiuse. Quando torno c'è la ghianda
0: e lo scoiattolo con la ghianda
1: dell'era ghiacciale,
2: sì. Però poi risistemo tutto. Sì.
0: Quindi siete team, rifaccio il letto subito appena mi sveglio, o team che me ne frega, tanto poi lo dispo di nuovo la sera. Quindi lasciamolo così. 393-444-0444.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Number One. Nel frattempo aggiornamenti sullo stato di salute del nostro Omar D'Averzo, ascoltatore affezionato, zoccolo duro della combriccola. Ha scritto la moglie che dice che è KO, respira come una caffettiera rotta e parla come una rana vecchia. E spero di tornare presto per salutare tutti più sgargiante di prima con 1000 chili di grinta. Questo è il messaggio che ci ha dato, che la moglie appunto si fa portavoce. Bene, bene, guarisci presto. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One.
2: La combriccola
3: di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Curare che meglio è prevenire?
11: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
12: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
13: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
16: La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
17: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 1995 per gli Oasis, quei due simpaticoni degli Oasis. Sai che se dovessero dirmi devi intervistare gli Oasis, penso che avrei una paura tremenda, cioè sarei spaventatissima. Sì. Non promettono niente di buono, diciamo. Allora, Wonderwall, comunque un capolavoro appunto del 95, che non si chiamava Wonderwall, nel senso che la prima versione di questa canzone si chiamava Wishing Stone. Poi Noel Gallagher la rinominò ispirandosi a Wonderwall Music, che era il primo album solista di George Harrison del 1968. Te capì?
1: Poi tra l'altro gli Oasis non sono mai da intervistare quando perde il Manchester City, che loro sono grandi tifosi del City. Ieri ha preso una batosta, già hanno quel caratterino lì. Se poi perde il City,
2: basta, stanno a casa.
0: Meglio parlare di lenzuola, va.
1: Yepa, esattamente, parliamo di letto rifatto appena ti alzi, necessità o perdita di tempo?
3: Ciao, allora, io mi chiamo Clara, il letto praticamente, se posso, nel senso che se mio marito si è già alzato, apro tutto quanto, il tempo che faccio colazione, così si è rinfrescato già e lo rifaccio. E poi sono quella che ha comunque il lenzuolo e poi il piumino eventualmente, ma io il lenzuolo devo dirlo, alla nordica solo col piumino non mi piace. E poi sono quella che tira, devono essere bellissimo il lenzuolo. Buona giornata!
0: Come dice Barbieri, bello tirato a
1: balestra. Sì, ci sta.
0: Top!
4: Ciao ragazzi, mia moglie è maniaca dell'ordine e della pulizia, al mattino 10 minuti gli si fa prendere aria, finestre aperte, il cuscino sul bancalino e via, poi si mette tutto a posto senza neanche una piega. È sempre stata così e sarà sempre così. Va bene, ciao.
0: Anche lì bello tirato a balestra.
5: L'ho tirato.
0: Che meraviglia, se vede il mio.
6: Amici scombricolati, vi rispondo subito. Sto appena rifacendo il letto, ho spalancato le finestre. Eccola. E quindi io il letto lo devo sistemare prima di uscire di casa. È così, da sempre. Tempo che faccio colazione, spalanco, faccio reggere la stanza e poi rifaccio il letto. In questo momento lo stavo proprio rifacendo.
0: Brava. Ciao, ciao, ciao.

0: sempre nello stesso posto. Allora, in 37 anni non ho fatto un giorno di malattia, allora, quindi la risposta viene da sé, non sto a casa per ogni colpo di tosse, direi proprio di no. Buona giornata.
1: Bravo. 37 anni senza mai marcare visita.
2: Brava.
1: Mamma mia.
3: Il suo datore di lavoro l'amerà alla follia, praticamente.
2: Ma davvero?
3: Vabbè. Mi è venuto in mente invece un'altra cosa. 37 anni nello stesso posto di lavoro. Caspita, è tantissimo. Voi avete cambiato tanti posti di lavoro?
1: Io 12 aziende.
3: 12 aziende? Sì. Ammazzalo. Tu pure.
2: Sì, più
3: io
2: o meno.
3: Pure. Certo. Vabbè, un po' ci cacciano. Tra poco succede anche qua.
1: Sì, ovvio. Un calcio nel sedere.
4: La combriccola? Quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Mancano pochi secondi alle 9 a Radio Number One.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid,

0: efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate

0: Il tip?
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché illegittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese. Almeno 3 i morti, 6 i feriti. La banda della minicar in azione a Roma sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma all'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta 3 reti in 8 minuti, vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: con il singolo nuovo Bass Pursuits su Radio Number One per aprire questa terza ora della combricola. Cos'è che hai detto, Sergio?
1: Allora, ho detto una cosa molto semplice: lei va a lavorare anche quando c'ha la voce un po' giù.
0: Ma buongiorno Alfio!
1: Buongiorno a voi. Quando la società chiama e ha dei problemi, la Pippo Movie arriva e risolve. Perché noi abbiamo già prodotti, metodologie e soprattutto supporti per poter evidenziare nel momento in cui... Vabbè, ve li racconto.
2: Sì,
1: allora, il primo prodotto si chiama Naso Libero 3000.
2: Ok.
1: È fantastico.
0: Che paura.
1: È fantastico.
0: Che paura.
1: È un casco integrale collegato a due Stura lavandini. Respiri come nuovo e non senti più il naso per i successivi 15 giorni. È molto pratico, comodo, non occupa molto spazio, soprattutto se vai al lavoro in moto, arrivi in moto e stai già meglio. Oppure c'è il termometro motivazionale.
0: Sono quante cose interessanti.
1: Sì, sì, c'è la versione maschile e femminile. Quella femminile, se hai 38,5, dice puoi farcela, a 39 puoi lavorare da casa, a 40 spegni tutto e chiama qualcuno. Quella maschile a 37,1 dice puoi farcela, a 37,2 puoi lavorare da casa, a 37,3 chiama l'ospedale. Vabbè,
0: esatto.
1: Poi abbiamo il kit, l'avete citato nelle persone granitiche, e anche noi l'abbiamo chiamato il kit granitico.
2: Grazie. Ah, fantastico.
1: Termosifone portatile, tisana, fazzoletti, coperta, termometro e un pulsante rosso per l'emergenza con scritto basta, torna a casa. Che può funzionare, ma soprattutto abbiamo una cosa, novità assoluta per l'inverno, collezione inverno 26-27, è il collega di riserva. È un manichino con camicia e cuffie che metti alla scrivania quando hai 39 di febbre, presenza garantita, produttività non inclusa.
2: Sì.
1: Vabbè, però insomma, se ha la faccia stupita e una bambola gonfiabile, non compratela. Ecco.
2: Vabbè,
0: che fantasia.
2: Ah,
0: so,
2: fantastico.
1: Siamo
2: fantastico.
1: Sempre qui per risolvere i problemi di tutti.
0: Esatto. Oh, ma sono tutte idee sue, Alfio, o ha un team?
1: Sì, ho un team con sostanze psicotrope che trova soluzioni.
0: Beh, non è esatto, non l'avevo considerato. Justin Bieber in arrivo su Number One.
3: What

0: canzone di un po' di anni fa, del 2015, mi piaceva molto. Justin Bieber, What Do You Mean? Su Radio Number One. C'è un messaggio per Alfio, è arrivato da una nostra ascoltatrice. Deve perfezionare un articolo.
1: Ok, sì. Ok.
2: Ciao Sergio, mi spiace, ma c'è un'imprecisione nel termometro versione maschile. A 37,5 non ti dice chiama l'ospedale, è lui che chiama direttamente il 112. Ciao Greta da Brescia.
1: È vero, ha ragione, ma tutto si può perfezionare, amici.
0: Certo, eh sì, perché non ce la fa, con 37,5 non ce la fa a chiamare da solo.
1: No,
0: deve
1: chiamare
0: qualcun altro.
1: Esatto.
0: Allora, abbiamo altri messaggi sulla domanda di questa mattina.
3: Sì,
0: Patrizia!
3: Sì, vi stiamo chiedendo, con questi primi sbalzi di temperatura c'è questo boom di raffreddamenti, voi siete quelli che al primo starnuto mollano l'osso, vanno in malattia, oppure li abbiamo definiti i granitici della combriccola, e andate in ufficio fino a quando riuscite a stare in piedi?
4: Io nella stessa ditta dal 1985 sono stata a casa quest'anno 5 giorni per operazione alla schiena.
0: Ammazzalo!
1: Porca miseria!
0: Dall'85, che figata!
3: Vai. Io gastroenterite acuta con febbre e dissenteria, con scariche ogni volta che mi muovevo.
0: Quante? E in una mezz'ora quante voglio dire?
1: Sì, esatto.
3: Il titolare mi ha chiesto se potevo almeno andare al lavoro un paio di ore. Naturalmente non ci sono andata. E beh, con le scariche non si scherza.
1: Non riuscivo a fare il tragitto.
3: Sì, 200, mamma, veramente. 220 volts di scariche.
0: Madonna, veramente. No, guarda, mi si è aperto un mondo, è vero. Ma potresti venire almeno un paio d'ore? Ma non è che ti puoi fare un paio d'ore di smart? Ma
4: si può andare al lavoro con tosse e raffreddore per poter contagiare i colleghi che ti stanno sulle balle? Si può fare? Perché lo faccio io.
3: La vendetta,
4: lo faccio.
3: La vendetta.
0: E certo, per potersi fare si può fare.
5: Ero Bauchi, perché in Veneto si dice Bauchi, in Lombardia Baluba, ma qua Bauchi. Ero, mi vi dico una roba, lavorare sempre fino a morte, perché non si può essere come Omar D'Arverso, che fa un starnuto sta casa. Tutte scuse il ga quel toso là. No, non si può, forse che Italia non va bene. Meno male che sei veneti, va. Ciao Tosi, lavorare sempre. Orso da Legnano.
0: Lavorare, vai a lavorare, barbun.
1: Va a lavorare, barbun, giusto.
0: C'è anche,
3: c'è anche la seconda parte, ho paura.
1: No, no, eviterei.
3: Ah, ok, è riferibile.
0: Non la conosco la seconda parte, me la dovete insegnare subito. La voglio sapere.

0: La gamba dondola.
1: Con Affari Spenti su Radio Number One. Ammazzalo, scopriamo delle grandi verità questa mattina grazie ai nostri ascoltatori. Senti un po' cosa ci racconta questa ragazza. Senti.
2: Ciao scombricolati. Ciao. No, allora io nella mia vecchia azienda 20 anni di lavoro avrò fatto in totale un mese di malattia, nonostante avessi avuto un lutto, la morte di mia mamma, sono rientrata al quarto giorno. E mio marito uguale, sono 30 anni che nella ditta, anche lui penso neanche un mese in totale. Il problema invece, collegandomi a quello che ha detto prima, quella di 37 anni mi ha mandato malattia e che voi avete detto sarà felice il capo, invece no, purtroppo il capo ha paura invece di chi si mette sempre in malattia, per paura che questi si mettano in malattia in continuazione per dispetti o cose del genere, perché in realtà le malattie ormai sono quelle, li tratta meglio di chi te non ti metti in malattia. Se ti capita quella volta che tu stai realmente male, magari stai a casa 2 giorni contati, sei anche vista male. Purtroppo il mondo va al contrario. Ciao a tutti.
1: Ma perché si mettono in malattia per dispetto? Cioè nel senso, in che senso?
3: C'è come il timore che questi che si mettono in malattia continuano a mettersi in malattia e non sono produttivi e quindi vengono coccolati tra virgolette di più.
1: Hai capito? Perché giustamente vengono pagati lo stesso, se ti metti in malattia sei
3: dipendenti,
1: pagato lo stesso.
3: Sì.
1: Hai capito? Non l'avevi, vedi? Non ho un futuro come Cialtrona, no.
4: Direi. Malattia per me non esiste.
3: Eccolo.
4: Poi sfiga o fortuna vuole che io mi ammalo sempre di venerdì pomeriggio.
1: Bello.
4: Quindi sabato e domenica chiuso in casa a letto senza andare al bar a bere e lunedì presente al lavoro. Ciao.
1: Vabbè, al bar a bere. Si può andare anche di lunedì al bar.
5: È vero. La combriccola di Radio Number One.
6: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
7: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
6: Oh, taci e rispondi.
7: Va bene, ci provo.
6: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
7: Ma è facile, Federici.
6: No, la risposta è PN1, ti maledico!
8: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Meteopat torna con le meteopattine canarie, con la Manu Doriani, capa delle cape delle meteopattine.
2: Ciao, perché... Meteopat!
1: Ciao carissime. Allora, non ci sono grandi novità per quanto riguarda per quanto riguarda le prossime 72 ore a livello meteorologico. C'è questa alta pressione che sta abbracciando gran parte del Mediterraneo centrale e l'Italia. Applausi all'alta pressione, applausi al caldo anomalo. Caldo anomalo in Italia fino almeno a sabato 17. Se volete un pizzico di freddo, dovete andare in Islanda, paese tanto caro alla nostra Manu Doriani. In questo momento a Reykjavik ci sono 2 gradi. Oppure andate a Capo Nord, dove ci sono 3 gradi, ma qui in Italia, soprattutto per i valori massimi, si arriva fino a 23, 24, addirittura 25 gradi. Allora, in particolare, oggi e domani soleggiato ovunque, con pochi addensamenti, temperature massime, aia che male, che anche al nord, abbiamo detto, sfioreranno i 25 gradi. Sabato compariranno sì un po' di nuvolette sui settori occidentali. Sì, per il resto invariato, ancora l'alta pressione che domina. Domenica possibile qualche breve rovescio, qualche breve pioggia. Breve, ma stando agli ultimi modelli previsionali soltanto sulla parte estrema del nord-ovest, dunque magari le Alpi piemontesi, la Valle d'Aosta e poco altro. Dovrebbe essere comunque un evento abbastanza blando anche quello di domenica. Dunque, avanti tutta con l'ottobrata, ovvero con il prolungamento, l'estensione dell'estate. È tutto, ragazzacci.
2: Sergio, non so se sei d'accordo, ma io farei un colpo di telefono a Nico Schiodetto di Trebi Meteo per chiedergli se è vero tutto questo.
1: No, ma metti in dubbio? Ma perché? Ma mannaggia a te.
2: Vorrei sentire più versioni, no?
1: Schiodetto ti confermerà.

0: vi sta ritornando la bossa nova, Gaia con Bossa Nostra. Questa è una bossa in blu, il pezzo nuovo di Tiro Mancino con Simona Molinari. Insomma, è una bella previsione, se è vero, insomma, siamo tutti molto felici. Sono le 9:30 e pronto Pato Romano per il Focus?
1: Assolutamente sì, eccomi.
0: Sempre pronto.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione. Mercato delle banane in crisi. Ieri abbiamo parlato del mercato delle uova in crisi in Giappone, anzi dei rincari delle uova. Sappiamo che poi le banane sono uno degli alimenti, come dire, più consumati, ad esempio negli Stati Uniti. Io questa cosa non lo sapevo, sì. È uno dei paesi che consuma più banane al mondo. Le conseguenze però della guerra in Iran hanno messo in crisi anche proprio il mercato delle banane, a pesare l'aumento dei costi dei carburanti, dei fertilizzanti, gli imballaggi, eccetera, insomma tutto ciò che minaccia l'intera filiera. Un prodotto considerato fragile, quello appunto delle banane, che viene refrigerato, viaggia per migliaia di chilometri per poi essere venduto spesso a pochi centesimi al pezzo. Il settore si ritrova dunque a fare i conti con i margini di guadagno ridotti e fatica a trasferire rincari sui prezzi finali. Preoccupazione, abbiamo detto, soprattutto negli Stati Uniti, dove le banane vengono consumate, abbiamo detto, in modo sicuramente superiore rispetto a tanti altri paesi occidentali. Dall'inizio della guerra, pensate un po', il 28 febbraio 2026, parliamo della guerra in Iran, il prezzo del diesel negli Stati Uniti è aumentato di circa il 70%, influendo soprattutto sul trasporto marittimo e su gomma, anche per quanto riguarda le merci che arrivano dai paesi latinoamericani e dunque anche per quanto riguarda i prodotti come le banane. Adesso andiamo invece a Bolzano, dove un uomo senza fissa dimora è stato trovato con diverse monete storiche d'argento per un valore complessivo, pensate un po', di oltre 80.000 euro. Hai capito il clochard di turno? Bottino che gli è stato trovato nello zaino. L'uomo è stato denunciato per ricettazione perché non ha saputo dare sostanzialmente nessuna spiegazione finanziaria e non ha chiarito, insomma, la provenienza delle monete. I reperti sono stati coniati tra il 1813 e il 1936, quindi estremamente preziose queste monete, e sono state trovate perfettamente pulite e conservate. Poi c'è un altro dettaglio, aveva un po' di hashish nello zaino, però insomma a me interessa il discorso delle monete perché sono un numismatico. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Dualipa, le 9.34 su Radio Number One. Hai capito, Pat Romano è un uomo pieno di sorprese, mi anche numismatico.
1: Sì, vabbè, una piccola passione, vabbè.
0: Appassionato di monete. Quante monete hai in quella casella, in quel castello?
1: No, nel castello non ne ho nemmeno una, perché lo devo ancora, come dire, arredare, devo portare ancora monetare. Alcune cosette. Però a casa dei miei, di mia madre in questo caso, ci sono un sacco di monete molto interessanti.
0: Veramente?
1: Che arrivano da tutto il mondo, sì sì, anche degli euro. Degli euro del 1999, delle monete coniate nel 99, sappiamo che è entrata in vigore nel 2001, ad esempio in Italia.
0: Stavo dicendo come fa ad averli.
1: Sì, sì, tra l'altro con un piccolo difetto, e questo difetto le rende di grande valore. Sì.
0: Certo, capito. Perché non li vendi tutte e ti compri uno yacht?
1: Mi sto interessando, però al momento potrei prendere solo forse il motore, ma neanche quello dello yacht.
2: Secondo me il castello anziché tre piani diventa 6-7. Sì.
0: Oppure mettere una bella piscina nel castello, capito? Così quest'estate vediamo tutti a fare il bagno da te.
2: Bravo, a bere
0: cerveza nella tua piscina, porca
1: miseria. Ci sta, vi invito.
0: L'amica disinteressata. Allora abbiamo un'altra fava di focus, però adesso abbiamo fatto un po' tardi.
1: L'abbiamo consumato tutto il tempo.
0: E scusate, a me interessava sta roba delle monete. Uno, perché ho trovato una moneta anch'io e non riesco a trovare da nessuna parte che moneta è, quindi potrebbe valere un sacco di soldi, quindi la piscina me la faccio io e vi invito io. Come non valere nulla, cosa molto probabile, adesso lo scopriremo solo vivendo. Dicevo, abbiamo un'altra fava di focus, lo facciamo tra poco perché c'è Marshmello con Kane Brown.

0: Miles on it di Marshmello con Kane Brown su Radio Number One. Caro Pat, è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: scombricolati Pat, se ti interessa ho una moneta del 1848, i tre baiocchi, come voi tre.
1: I tre baiocchi, sì sì, io li mangio i baiocchi.
0: I tre baiocchi.
1: E non lo so, adesso io non è che sia un grandissimo esperto, ogni tanto do un'occhiata alle monete, però tra l'altro è del 1848, quindi è bella datata. È pre-Unione d'Italia. Attenzione,
0: sì,
1: attenzione.
0: Vale,
1: è risorgimentale questa moneta. È risorgimentale.
0: Allora, il baiocco è un'antica moneta Vabbè. No, sì, mi sa che non vale tanto.
2: Vale un cazzo.
0: No,
1: hai già guardato quanto è bassa, l'abbiamo liquidata.
0: Vabbè, tieniti i baiocchi, fai niente. No, sto scherzando, ovviamente. No. Allora, a proposito di perle, a proposito di cose preziose, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta al 1985. Viva i baiocchi!
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
10: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
11: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
12: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: grazie, grazie ai nostri programmatori musicali che ci riportano indietro nel tempo, ci sbloccano ricordi 1985, fantastici anni 80, e beh, insomma, tra le band iconiche di quel periodo c'erano sicuramente anche gli Style Council di Paul Weller, e abbiamo riascoltato Shout to the Top. Non ho particolari pipponi su questa canzone, ho una curiosità che riguarda Paul Weller, appunto, che firmava le note di copertina ai comunicati della band usando lo pseudonimo The Cappuccino Kid. Cappuccino. Quindi se qualcuno si è fatto fare un autografo dagli Style Council all'epoca, avrà sicuramente scritto che Style Council il Cappuccino Kid, perché fa molto ridere.
1: Molto.
0: Basta, non ho nient'altro da raccontarvi. Ci sono fave da quelle parti? Avete visto fave?
2: Se no, c'è una favetta che posso buttare lì proprio quasi in chiusura di programma. C'è la sacralità del gingolino.
0: E se no
2: si arrabbia, poi mi prende a schiaffi. No, vorrei parlare di altezza, non tanto del titolo nobiliare, cioè di altezza proprio come statura. Perché durante l'assemblea generale di Assolombarda Milano, l'altro giorno, la premier Giorgia Meloni si è accorta che la pedana del podio era decisamente troppo alta per lei, e quindi ha scatenato un po' le risate della platea. Poi la premier ci ha scherzato sopra: scusate, ma non sono così bassa, eccetera, eccetera. E siccome l'altezza è sempre stato un parametro, insomma un requisito che mi ha spesso messo in difficoltà, diciamo così, perché sono diversamente alto, e vi volevo chiedere, ma la domanda la rivolgo anche a voi due, a te Manu e a Sergione: altezza mezza bellezza, come recita un vecchio adagio, oppure la statura di una persona è un requisito non così importante?
0: Ridere, ragazzi,
2: è perché tu sei alticcio, sei alticcio, e quindi rispondi
1: io,
2: così.
1: Io bevo parecchio,
0: certo. L'unico che è alto dice: no, ma figurati, non è un requisito fondamentale, ma vado via i chap.
2: A me piacerebbe fare ombra agli altri, però non ci riesco.
0: No, io mi ricordo, andai da un dietologo un po' di anni fa. Mi ricordo appunto, perché ero un po' cicciottella, no? Così allora volevo fare sta dieta per dimagrire un po'. E lui cattivissimo mi ha guardato, se è vero ma giusto, mi ha guardato e mi ha detto: vabbè, puoi dimagrire, ma tanto comunque tu sei tozza.
2: Vabbè, okay, fantastico. Fantastico.
0: Ma è vero, perché sì, nel senso, però che tu non sia tanto tu sei tozza, cioè nel senso, puoi dimagrire quanto vuoi, tanto sembri sempre una bajour, praticamente quello era il concetto. Però no, nel senso, sì, secondo me i piccoli avrebbero voluto sempre avere qualche centimetro in più, altezza.
1: Sì, il mio dietologo è stato più cattivo, mi ha detto: dovresti essere, per avere un peso forma, dovresti essere all'epoca alto 2,15 metri, quindi non è stato molto carino.
2: Vabbè, insomma, dobbiamo frequentare altra gente noi, ho già capito.
0: I dietologi no, non sono proprio educati e gentili. Comunque, detto questo, altezza mezza bellezza, boh, secondo me la risposta è sì. Secondo Pat pure.
2: Anch'io confermo, l'altezza è un requisito importante. Esatto. Assolutamente. Solo Sergio non è d'accordo.
0: Alto, esatto, no, perché è alto.
1: Esatto, insomma.
0: Rispetto a noi due ci mangi la pasta in testa comunque serenamente, sia uno che all'altro. Arriva Ligabue su Radio Number One, la canzone nuova, molto bella, si chiama Qualcosa per te.

0: la canzone nuova di Ligabue su Radio Number One mi lascia sempre senza parole perché mi piace moltissimo, così come i messaggi dei nostri ascoltatori si stanno esprimendo sulla questione altezza, no? Altezza, mezza bellezza, certo.
1: Oh cara, non ti preoccupare dell'altezza, come si dice, donna nana.
2: Ci siamo capiti, va bene, va bene, ok.
0: Grazie, adesso sono molto più serena, grazie.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao.
3: Allora, io sono alta 1,78, però ho sempre odiato essere così alta perché, mentre uscivo la sera con gli amici o durante il giorno, vabbè, ero sempre quella più alta. Tutti vabbè. I miei ex erano o alti come me o più bassi. Poi quando mettevo i tacchi, figuriamoci proprio, ciao. Quindi... secondo me l'altezza giusta... per una donna è 1,70, non di più, perché sennò si è troppo alte.
0: Magari, magari Sammy, magari 1,70.
4: Ma voi lo sapete che Tom Cruise nel contratto, sai che adesso fanno i contratti matrimoniali, Nicole Kidman non poteva portare i tacchi quando stava con lui?
0: Cioè, pure senza tacchi lo
4: sì,
0: passavo.
4: Sì, lo so, comunque, lo so, lo passavo.
2: Sì, però fa ridere che in un contratto matrimoniale devi sì, mettere il requisito dei tacchi, vabbè.
0: Sì, in effetti lui è piccoletto, però. Però. Niente, così per dire.

0: di Katy Perry, l'ultima canzone per la combriccola di oggi di Radio Number One. Grazie a Patrizio Romano.
1: Grazie a Sergio Sironi.
2: Ma soprattutto grazie a lei, Manuela Doriani.
0: Ci sono gli spacca notizie, a domani.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a tutti voi. A Radio Number One sono le 10 e un minuto. Ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink, che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti. Si smarca il miliardario che attacca, e ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.

0: turno ci vorrà la Juve per vincere qualche cosa in Europa, hai capito? Perché qui con la Champions perdono tutte le italiane, visto? Per fortuna ci siamo noi.
1: Ma certo, ma staremo a vedere questa sera, saremo lì come al solito in pole position. Intanto abbiamo preparato per voi anche oggi tantissime notizie.
0: Partiamo!
2: Gli spacca notizie!

0: Questo è il nuovo singolo di Marco Mengoni, si intitola Giornate Perse, ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui su Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, parliamo di strumenti che vengono dati in dotazione al personale medico ospedaliero.
1: Ma sì, allora, tante volte abbiamo parlato, insomma, di queste aggressioni che negli ultimi anni sono aumentate tantissimo, soprattutto nei pronto soccorsi, ma anche, insomma, nei vari reparti medici. Davvero una vergogna, però il fenomeno è evidente. Quindi da Venezia arriva una soluzione tecnologica. In pratica la USL 3 Serenissima di Venezia ha dotato di questi smartwatch, sono di fatto braccialetti antiaggressione, 130 medici, infermieri, OS. È uno strumento, insomma, di difesa o comunque di allerta nel momento in cui ci si ritrova in una situazione antipatica. Non so questa, Fabiana, se sia una sconfitta oppure una buona idea per difenderli, forse entrambe.
0: Allora, guardando i dati, praticamente dall'emergenza urgenza alla quale sono sempre sottoposti i medici e gli infermieri, sicuramente diciamo che è uno strumento che può avere una sua utilità, anche perché tra il 2024 e il 2025 c'è stata proprio una crescita delle aggressioni verbali a fronte di un leggero calo di quelle fisiche, ma con un exploit degli episodi violenti nei confronti delle donne e degli infermieri. Quindi diciamo che a fronte, certo, di tutto questo l'azienda Serenissima rafforzerà, hanno detto, non solo dotando praticamente degli smartwatch il personale medico, ma anche il sistema di videosorveglianza con ulteriori 100 telecamere.
1: Cioè, detto così mi fa un po' impressione, perché dico, bisogna arrivare a questi strumenti per difendere delle persone che sono lì a curarci, però evidentemente per loro può essere un buonissimo strumento. Ogni dispositivo come funziona? Ha una SIM, ha un microfono, ha un altoparlante, questo braccialetto, questo smartwatch, e ha due tasti. Quello di colore rosso segnala il pericolo e invia richieste di aiuto alla centrale operativa, il bottone verde invece risponde alle chiamate in entrata. Poi bisogna capire nel momento, no, dell'aggressione, nel momento concitato, insomma, della situazione, se un infermiere o un medico che non fa quello di mestiere riesce ad attivare questi tasti. Speriamo di sì, insomma, che possa essere un aiuto.
0: Sì, speriamo di sì, insomma, anche perché in quel momento può anche essere assolutamente utile inviare un alert e quindi allertare, come dire, personale che possa arrivare in soccorso di medici ed infermieri che diversamente non riuscirebbero a svolgere il proprio lavoro. Va bene, sperando che possa, certo, insomma, essere diffuso anche in altre situazioni.
1: Assolutamente, ma la domanda è: ma perché uno aggredisce gli infermieri? Perché non ha pazienza? Perché non fanno le cose che dice lui? Cioè, perché fa queste cose?
0: Probabilmente che ha dei disturbi
1: psichici. È possibile.
0: Può essere una lettura. Ci torniamo tra poco, intanto ci ascoltiamo insieme a voi, Madonna.

0: Eccola qua Madonna con Celebration alle 10:14 minuti in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Stavamo parlando di questi smartwatch che vengono dati in dotazione, siamo a Venezia, al personale medico infermieristico per rispondere alle tante aggressioni, anche analizzando i dati che sono in aumento nei confronti del personale medico.
1: Allora, in Italia i numeri fanno paura, eh? Nel 2025 si sono registrati 18.000 episodi di aggressione, 69% sono aggressioni verbali, ma il 25%, quindi una su quattro, sono aggressioni fisiche. Allora, i sindacati dicono sì, bene questa soluzione, però bisogna pensare anche al personale che deve essere aumentato, e poi loro propongono queste body cam, tipo polizia, io credo, no? Per testimoniare tutto quello che succede.
0: Sì, sono delle body cam che vengono date anche in dotazione, un po' come quelle che sono state date in dotazione per esempio ai controllori sul treno, no? Perché anche i controllori sul treno per esempio sono spesso soggetti, ahimè, come gli autisti, anche per esempio dei mezzi pubblici, ad aggressioni sconsiderate, e quindi sicuramente la body cam filma, chiaramente non ti ripara dall'aggressione, perché no. Se incontri un matto c'è poco da fare, però nel frattempo diciamo registra tutto quello che avviene e si spera poi diciamo possa aiutare a rintracciare gli aggressori, insomma ha solo quella finalità.
1: Guarda, io dico ben venga questa cosa, però in me prevale un po' la delusione o lo sconforto. No, ho capito che una persona arriva in pronto soccorso e non ha pazienza perché deve aspettare tanto tempo, oppure altre motivazioni che lo spingono ad essere magari un po' sopra le righe, però lì ci sono persone che già sono poche, cercano di aiutarti, insomma andare sulla violenza, andare sull'aggressione non mi sembra davvero una soluzione. Io vedo più la parte della sconfitta, però c'è anche una soluzione che può aiutare insomma queste persone.
0: Allora andremo a vedere insomma come si svilupperà la cosa nel futuro, se effettivamente poi l'utilizzo di questi smartwatch serviranno a qualcosa, allora magari potrebbe diventare una misura che si può utilizzare in altri ospedali, in altre situazioni. Bisognerebbe chiedere ai controllori del treno se la body cam è servita a qualcosa, se è servita come deterrente.
1: Bella domanda.
0: Intanto ci ascoltiamo con voi la musica di Somber.

0: Tu Alvo e la musica di Radio Number One alle 10:20 minuti in diretta qui negli Spacca Notizie. Rimanete con noi perché tra poco vi portiamo in Antartide.
1: Bene, copritevi.
2: Gli Spacca Notizie.
3: Il weekend è fatto per dormire.
4: È fatto per uscire
5: o per cantare a tutto volume,
6: ma soprattutto per stare insieme.
7: Qualunque sia il vostro programma,
8: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
4: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
9: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One e noi siamo gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari, ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, notizie, curiosità, interviste che ritrovate anche sul nostro sito. Tra un attimo vi portiamo in Antartide dopo LP.

0: L'ultimo singolo di LP si intitola Don't Stop, in diretta qui a Radio Number One negli Spacca Notizie. Vi portiamo in Antartide.
1: Allora, domanda: con uno stipendio di 100.000 euro all'anno, 118.000 euro per essere precisi, 100.000 sterline, andreste a vivere, a lavorare per un anno in Antartide? Non lo so, insomma, i requisiti richiesti sono diversi, si cercano lavori pratici come quelli di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, cuoco o anche specialisti, insomma, in ambito scientifico, appunto nell'ambito delle ricerche che si svolgono all'Antartide. No, proposta allettante, forse per un anno si può anche fare, non lo so. Tu sei pronta per partire? Chiedo.
0: No. Si chiama Australian Antarctic Programs ed è in pratica la campagna di reclutamento annuale che va alla ricerca di persone, attenzione, che vogliono sostenere la ricerca in uno dei luoghi più remoti della Terra. Quindi è vero, vi danno tanti soldi, insomma, bisogna avere delle motivazioni anche personali abbastanza importanti. Per farlo, che cosa dovete fare nel caso vi dovesse interessare? Accettare di trasferirvi stabilmente in Antartide per un massimo però di 12 mesi. Per la stagione 2027-2028 sono stati messi a disposizione 200 nuovi contratti, la cui durata può variare da 6 mesi ad un anno, ma a seconda delle esigenze, quindi si può fare.
1: Sì, si può fare, bisogna essere però australiani, quindi per ora ve la riportiamo solo come curiosità, non so se lo Stato italiano in futuro proporrà questa cosa. E, insomma, bisogna avere anche esperienza. Che cosa vuol dire avere esperienza? Cioè, se uno parte per l'Antartide, che esperienza deve avere?
0: Di col freddo? Ghiaccio, non lo so.
1: Ho capito, ma che esperienza è col ghiaccio? A parte i cocktail, voglio dire, che esperienza è col ghiaccio?
0: Cioè, nel senso che no, bisogna avere secondo me delle motivazioni personali. Guarda, in questo momento secondo me tantissime persone, non in tutti i luoghi del mondo, ma partirebbero volentieri per l'Antartide. È un luogo remoto dove rinuovi sicuramente, insomma, tante cose della quotidianità. E poi c'è da mettere in conto, insomma, le soldini, che comunque sono tanti, poi non è per tutta la vita, quindi uno dice vabbè, insomma, sarà magari un periodo difficile, ma alla fine al massimo si protrarrà solamente per 12 mesi, quindi un anno passa veloce, 100.000 euro rimangono.
1: questa mi sembra una buona massima. Ci penso, però prima dobbiamo diventare australiani, evidentemente quella fosse più difficile.
0: Sì, questo è vero, ma è un bel balzo dall'Australia sicuramente all'Antartide. Nel frattempo che ci pensiamo, noi ci ascoltiamo come sempre un po' di musica qui su Radio Number One con i Maroon 5.

0: Daphne, si parla di una nuova love story per Emma, che vabbè, insomma, saranno anche affaracci suoi. Rimanete con noi perché tra poco arriva una grande canzone. E poi?
1: E poi parliamo, detto così sarà male, di cose strane nel nostro corpo. L'ho detta male?
0: Sì.
1: Più o meno, vabbè, dai. Beh, entriamo nei dettagli tra poco.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioport.
12: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
13: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
14: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
15: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Linda, allora, tra l'altro lui recentemente ha espresso un parere, sapete che è lavorazione il biopic sui Beatles che dovrebbe uscire nel 2028 e per interpretare il ruolo di Paul McCartney è stato scelto Paul Mescal, solo che Paul McCartney ha espresso delle critiche perché secondo lui sarebbe troppo basso per interpretarlo. Cioè non ha espresso un giudizio naturalmente artistico, perché ancora deve vedere tutto, e ha solo detto che secondo lui forse non era l'attore giusto per vestire i suoi panni.
1: Non ha detto la frase di Johnny Stecchino: Minghi non mi somiglia per niente. Non ha detto quella cosa lì, no. Allora andiamo in questo ospedale dove è successo un fatto davvero davvero strano, molto molto particolare. Questo tredicenne, questo ragazzo con un dolore alla gamba, ha scoperto dopo tre anni, badate bene, di avere un freno della bici nella schiena. Cioè questo ragazzino a 10 anni aveva fatto una caduta in bicicletta, evidentemente questo freno della bici gli si era infilato nella schiena. Lui è andato, non se n'è accorto, evidentemente è andato avanti a vivere per 3 anni. Immaginate la sorpresa quando con le lastre, le radiografie è stato identificato questo freno nella schiena. Situazione molto molto molto particolare, direi.
0: Allora, per rimuovere la leva è stato necessario, pensate, un intervento di chirurgia ad alta complessità che è stata proprio eseguita dall'equipe ortopedica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. E insomma c'erano dei sintomi ovviamente anche un po' particolari, perché aveva iniziato questo ragazzino a sentire dolore alla gamba destra, i primi accertamenti non avevano mostrato alterazioni e poi insomma si sono accorti di questa cosa. Adesso tranquillizziamo tutti gli ascoltatori in questo momento, tutti quelli che hanno mal di schiena, mal al ginocchio, all'anca, al femore, non è detto che abbiate anche voi questo tipo di problema, solo per dire che bisogna sempre indagare un po' meglio, perché vedete insomma come a volte possa scappare di mano anche una cosa che sembra così palese e invece è venuta fuori dopo.
1: È incredibile, insomma ripercorrete la vostra vita e provate a pensare se cacciaviti, altre situazioni strane sono entrate nel vostro corpo. No, immagino questo bambino qua, come ha fatto a non accorgersi insomma che un freno era entrato nella schiena? Evidentemente non lo so, era molto piccolo, non lo so,
0: comunque
1: non riesco a immaginarmi.
0: Diciamo che per chiudere l'argomento, meglio nella schiena che
1: certo,
0: altrove, dove sicuramente si sarebbe tranquillamente accorto, insomma chiunque si accorgerebbe.
1: Sì,
0: naturalmente.
1: Sì, sì.
0: Intanto ci ascoltiamo un po' di musica con Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: Romanza, rimanete con noi, mancano pochi minuti alle 11, tra poco parliamo di tasse.
1: Sì, vi svegliamo anche i due motivi per cui noi abbiamo questo record negativo di essere i più evasori d'Europa.
0: Tra poco!
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Family, a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One, notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Elsi e sua figlia Sara potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori hanno infatti individuato diversi esemplari nei campi al confine tra Molise e Puglia. Intanto perquisizioni nelle scuole delle sorelle di vita e parallelamente gli inquirenti stanno cercando di individuare il PC dal quale sarebbero state effettuate alcune ricerche online sul veleno risalenti allo scorso agosto. Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone XIV dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. L'ha trascorsa bene, poi si è alzato e ha fatto colazione, fa sapere la Santa Sede. Dagli Stati Uniti intanto messaggio del presidente Trump: spero si riprenda presto. Schiaffi in su.

Ultime minacce, presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Nello zaino ha 10 monete antiche da oltre 80.000 euro, denunciato per ricettazione. Il tutto durante un controllo antidroga. Protagonista un uomo senza fissa dimora in provincia di Bolzano. Le monete sono state coniate tra il 1813 e il 1936 e sono perfettamente conservate. Roma vive per 3 anni con una leva del freno della bici nella schiena. Un intervento gli salva la gamba. È la storia incredibile di un ragazzo di 13 anni che da bambino era incappato in una rovinosa caduta in bicicletta. Lieto fine grazie a una radiografia e un intervento chirurgico di estrema precisione. Soltanto la comparsa di alcuni dolori alla gamba aveva portato alla scoperta inattesa di questo frammento metallico di quasi 6 centimetri. Turno di Champions League da dimenticare per le squadre italiane. Dopo i KO di martedì di Inter e Napoli, ieri sera sono arrivati quelli del Como a Rotterdam 3-2 per il Feyenoord e della Roma all'Olimpico 3-4 per il Real Madrid, con i giallorossi che hanno subito la beffa di un'incredibile rimonta nei minuti finali. Oggi va in scena l'Europa League con Salisburgo-Milan alle 18.45 e Celta Vigo-Juventus alle 21. Alla stessa ora in Conference League c'è anche Atalanta-Pafos. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: L'ultimo singolo di Annalisa con Madame si intitola Amica, alle 11:06. Buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Torniamo sul tema delle tasse.
1: Allora, ci torniamo perché in Italia abbiamo un record molto molto particolare. Siamo i primi nella classifica Eurostat per evasione fiscale in valore assoluto, davanti anche a economie più grandi e popolose come ad esempio Germania e Francia. L'imposta più evasa è l'IRPEF, seguita anche dall'IVA. C'è però una grande differenza tra gli stati dove si evade di meno e gli stati dove si evade di più. Una delle differenze più evidenti e che in Italia si tende a fare più nero, a dichiarare il meno possibile per cercare di avere un reddito basso e quindi poi avere i bonus, sussidi che sono riservati per gli stipendi più bassi. All'estero invece non c'è questa cosa e offrono la possibilità a tutti di scaricare le varie spese e quindi poi detrarre, no, le tasse. Immaginate tutte le spese che facciamo con le varie spese che facciamo in nero, se quelle le potessimo tutte scaricare magari con il 50% di recupero sulle tasse, probabilmente si vederebbe molto molto molto molto di meno. Questa potrebbe essere una proposta.
0: Allora, tra poco, dai, intanto ci ascoltiamo i Coldplay, entriamo proprio nei dati, perché ci sono dei dati che coinvolgono tutte, diciamo, le famiglie italiane, chi evade, chi non evade, perché no. Bisogna entrare ovviamente nel merito. Intanto magari ci fate voi su un pensiero, tanto non ce lo direte mai se naturalmente evadete le tasse, chiedete la fattura o no per spendere di meno, perché si andrà un po' in quella direzione. Intanto ci ascoltiamo un po' di musica con i Coldplay.

0: di tasse, perché così tanti italiani ne pagano così poche? Allora, ci sono le famiglie da una parte che, non potendo dedurre fiscalmente i costi delle prestazioni di cui parlavamo prima, non so, quando chiami il falegname, l'elettricista, l'idraulico, eccetera, tendono a pagare il meno possibile. E quindi di solito quando arriva l'idraulico e ti dice fattura o senza fattura, ma non solo l'idraulico, anche il dentista, secondo me, ci sono alcuni che lo chiedono, e giustamente, insomma, le famiglie dicono ok, quanto viene senza fattura? 900 euro, va bene, così, perché fare l'eroe fiscale, se ti va bene, diciamo, cosa succede? Il fisco ti manda una lettera di verifica con multa annessa, con il nero sei sicuro, e in maniera ironica viene detto in questo articolo, lo Stato ti premia pure.
1: Sì, lo Stato ti premia pure, perché tu cerchi di restare più basso possibile con il tuo reddito per avere poi i bonus. C'è questa proposta però che viene, è già stata fatta in altri stati, perché gli stati dove si evade di meno sono quelli dove questa proposta è già in atto, ovvero portare in deduzione tutte queste spese, ma non al 10, al 20%, al 50%. Tu hai detto dell'idraulico, ad esempio, non so, 900 euro invece che 1000 più IVA, ma se quel 1000 più IVA tu lo porti tutto in detrazione e poi risparmi ad esempio 500 euro sulle tasse, vedrai che la gente comincia a metterlo nella deduzione, no? Non so se noi italiani siamo pronti a tutto questo, potrebbe essere sicuramente comunque una soluzione. Poverini idraulici, facciamo sempre l'esempio con gli idraulici, però.
0: Vabbè, no? Ma non sono solo gli idraulici, ci sono tantissime altre categorie, diciamo, in particolare quelle persone che vengono magari in casa a farti lavoretti, sì. Considerate che però a fianco di questi poi ci sono c'è tutta quella categoria, diciamo, degli artigiani che invece fatturano, o liberi professionisti che fatturano regolarmente e che vivono una situazione assolutamente complicata, perché se la devono vedere come concorrenza con questi altri che svolgono il loro stesso lavoro, ma non fanno pagare l'IVA, e quindi giustamente, chiedendo un compenso minore, hanno più possibilità di essere poi richiamati dalle famiglie.
1: Rovinano anche il mercato. Poi
0: rovinano
1: fatto,
0: il mercato.
1: Aggiungerei, per esperienza personale, il dermatologo. Sai, non lo citiamo mai, lo cito volentieri, perché insomma ultimamente mi è stato proposto. Allora, facciamo scontato, oppure gli ho detto guardi, non ho contanti, quindi andiamo con la carta, e quindi però mi è stato proprio proposto, me l'ha proprio detto, sconticino, e ho capito, sconticino, paga,
0: sì, bisogna avere la fermezza di dire di no e di farsi fare regolarmente fattura, perché è così che si dovrebbe fare. Olivia Dean.

0: veramente incredibile di una caduta. È successo al Rod Laver Arena di Melbourne in Australia, però lui è scivolato sul palco, caduto e tac, rialzato in un attimo.
1: Vabbè, ragazzi, lui è un atleta. Poi sicuramente più atleta
0: Alex
1: di
0: Warren?
1: No, non lo so, voglio dire, sicuramente
0: ma non
1: più
0: è un
1: informa-
0: atleta, no?
1: No, ho capito, però sarà più informato. Io se cado sul palco mi spezzo, voglio dire, evidentemente lui ha delle risorse, sarà un pochettino allenato, no? Tu dici?
0: Ma insomma, no, sicuramente, diciamo, la giovane età ha contribuito a far sì che si potesse rialzare in un nanosecondo. Rimanete con noi perché tra poco sei pronto per il meteo?
1: Prontissimo.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra. Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. Al mattino cielo in prevalenza sereno, leggermente velato, qualche annuvolamento sparso a ridosso dell'Appennino meridionale. Dal pomeriggio velature in transito al nord, più dense e diffuse tra Alpi Lombarde. Temperature massime in generale aumento, quindi continua l'ottobrata anche per oggi. Domani venerdì inizio di giornata con nubi sparse in parziale graduale diradamento su Liguria, Toscana, pianura tra Piemonte e Lombardia meridionale. Questo per ora è tutto, per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata. Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One, noi siamo gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari insieme ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tante notizie, curiosità, interviste che ritrovate sul nostro sito radionumberone.it. Date un'occhiata anche ai social, ci sono ancora i vari spezzoni delle interviste con Marika Jan, con Willy Peyote che sono molto molto carini, seguiteci poi anche sui social. Allora, fra poco affrontiamo il tema del nuovo codice della strada con qualche particolarità, ci sono alcune cose da sapere, sapete che ci sono stati dei cambiamenti. Al nostro numero 393 444 0444, potete dirci la vostra opinione, se siete d'accordo su tutto o se eventualmente c'è anche qualche cosa che non va nel nuovo codice della strada. Le foglie di tè, Jovanotti e Samurai J arrivano su Radio Number One.

0: sei fantastica.
1: Le Faglie di Tè, questo è il nuovo singolo di Jovanotti con Samurai J, in diretta qui a Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, intanto, come sapete, è stata approvata la riforma sul codice della strada, riassumendo sanzioni più leggere per alcune infrazioni, multe che saranno proporzionate alla gravità delle violazioni, per esempio in caso di eccesso di velocità. Allora, è stata approvata la riforma due giorni fa, il 13 di ottobre, mentre l'entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2028.
2: Allora, ci sono alcuni dettaglietti, diciamo, tra le principali novità. Allora, abbiamo l'obbligo del casco e targa per le super bici elettriche dei rider. Ovviamente non diciamo come verrà controllata questa cosa qua, perché questo poi è sempre il tema dibattuto, però la legge c'è. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé la patente cartacea e il libretto di circolazione quando si guida, perché potranno essere verificati telematicamente dalle forze dell'ordine. Questo è un cambiamento, diciamo, epocale. Quante volte in passato ci siamo trovati, insomma, con quella paura di dire: oddio, non ho con me la patente, non posso guidare. E poi è saltata invece la patente B a 17 anni. Questa era una misura inizialmente prevista del testo, e invece alla fine questa cosa è stata rimossa, e quindi non ci sarà la patente B a 17 anni. Forse meglio così. Non lo so, tu che dici? 17 anni, siamo pronti per avere la patente B o è troppo presto?
1: Non lo so, io ci sono delle cose sulle quali non sono assolutamente d'accordo, tipo non avere la patente, perché non mi sembra
2: quella con sé, di portarsela, dici?
1: Sì, quella di portarsela con sé. Ci sono anche delle novità, per esempio sulle multe che verranno date, per esempio per eccesso di velocità. Che cosa cambia? Il nuovo sistema prevede che l'importo della multa venga calcolato in base agli effettivi chilometri di sforamento del limite, e l'obiettivo è stato spiegato qual è quello di rendere la sanzione direttamente proporzionata alla gravità della violazione. Quindi dipende, insomma, se il limite è 130 e tu vai a 140 ti verrà data una multa, se vai a 180 un'altra, 200 un'altra, e poi ci sono anche le multe invece per l'eccesso di velocità in autostrada. Per esempio, la violazione dei limiti di velocità in autostrada, la relazione che ha illustrato questo nuovo codice della strada indica una sanzione di 10 euro, attenzione, per ogni chilometro orario oltre il limite.
2: Ci sono poi due ultime novità, una molto particolare: le targhe personalizzate, quindi non solo più i milionari, i miliardari, no, che hanno la targa con scritto Claudio 001 00002. Questa cosa delle targhe personalizzate non so quando inizierà, ma pare che possa essere per tutti. E poi un'ultima novità per i motociclisti, che potranno utilizzare la corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamenti. La cosa più leggera e forse più simpatica è questa delle targhe personalizzate, un po' come il numero di smartphone, no? Che è sempre quello per tutta la vita.
1: Poi mi sento di aggiungere un'altra cosa sulla corsia preferenziale, ma ne parliamo tra poco. Adesso c'è Bruno Mars.

0: Pronto, come va con i The Colors qui su Radio Number One? Allora, il nuovo codice della strada, diciamo che questa riforma, come stavamo dicendo, ha l'obiettivo di semplificare e digitalizzare tutti i procedimenti e aumentare, se possibile, la sicurezza stradale. Per quel che riguarda la corsia preferenziale, visto che le moto potranno utilizzarla, sempre che, vorrei aggiungere, la trovino libera, visto che ci sono sempre un sacco di macchine, tipo quando c'è coda, traffico, così, no? Si spostano occupandola in maniera scorretta. Proprio sulla corsia preferenziale.
1: Certo, non dovrebbero essere lì, anche perché per i motociclisti, insomma, questa cosa sarà consentita solo in caso di incidenti o rallentamenti. Già sui rallentamenti avrei qualcosa da dire, sugli incidenti posso anche capirlo, insomma, dai.
0: Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo c'è una grande canzone.
2: Gli spacca notizie.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: Se Penny Stone, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni, qui su Radio Number One, una canzone che sì, ha scritto quando andava a scuola durante la lezione di chimica, fantasticando, non si sa bene su quale ragazzo, tra l'altro lei insomma non credo avesse grossi problemi, diciamo così, per acchiappare ragazzi della scuola, visto che è stata più volte vincitrice anche di tanti concorsi di bellezza, è stata anche Miss Black Arizona nel 1989.
1: Allora, restiamo in tema di ragazzi, ragazzi giovani. Su TikTok c'è questa sfida, questa challenge, niente di brutto in questo caso, si chiama Aura Battle. L'aura è un po' quell'alone, quell'aura che ci può essere attorno a dei ragazzi che si ritrovano in un posto e si sfidano, fanno una sorta di sfida di carisma, no? Si vestono in un modo particolare, vengono ripresi, si danno appuntamento sui social e si ritrovano in alcuni posti. Il problema è che in Veneto hanno creato dei problemi, perché ad esempio sabato 3 ottobre si sono ritrovati quasi in un migliaio, ok, in un posto, in un parco di Vicenza, e poi voglio dire si è scatenato anche un po' di caos, e sempre in Veneto continuano queste sfide molto molto particolari, e le forze di polizia non sanno bene come reagire di fronte a questi ritrovi di ragazzi che si sfidano.
0: Allora, diciamo che ci sono soprattutto dei pericoli legati soprattutto ad alcuni ragazzi che sono molto molto seguiti, per esempio sui social, che riescono a radunare masse di persone, no? Per questo i carabinieri in questo momento stanno monitorando anche i canali dove si organizzano questi ritrovi per stroncarli sul nascere, anche perché è vero che diciamo in generale queste Aura Battle, che sono nate come così pretesto per insomma divertirsi eccetera, poi ci sono i soliti infiltrati, quelli che trasformano diciamo qualcosa di divertente in qualcosa che invece rischia di essere molto pericoloso, per cui succede che adesso sui social sono attentamente monitorati e che quando organizzano in qualche città hanno difficoltà a vedere la luce.
1: No, è incredibile, perché poi io ho letto in occasione di quella del 3 ottobre di Vicenza, che aveva creato tantissimi problemi, c'erano addirittura genitori che accompagnavano i propri figli, quelli più piccolini di 10-11 anni, a queste sfide. Allora, questa cosa mi lascia un pochettino perplesso, però il problema è che se si ritrovano in 20, in 30, in 50 una cosa, se si ritrovano 1000 in un parco comincia ad essere un pochettino più preoccupante. È incredibile come vadano di moda queste challenge.
0: Perché magari hai bisogno di trovare qualcosa di diverso, tra l'altro sono prove che servono per esaltare la famosa aura che hanno in pochissimi, di carisma e di stile. Vediamo se riusciranno i nostri amici ad organizzarne altri in giro per l'Italia.

Kate Massa, I Like The Way You Kiss Me, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Mancano pochi minuti alle 12. Allora, ieri abbiamo parlato dei non matrimoni,

0: One.
1: Gli spacca notizie quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: tutti voi a Radio Number One, poche secondi alle 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Sono circa 5 milioni e 400 mila le persone che vivono in povertà assoluta, coinvolte oltre 2 milioni e 100 mila famiglie. È il quadro elaborato dall'Istat relativo all'anno 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone XIV dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. L'ha trascorsa bene, poi si è alzato e ha fatto colazione, fa sapere la Santa Sede. Dagli Stati Uniti intanto messaggio del presidente Trump: spero si riprenda presto. Altre due tragedie sul lavoro. A Chieti un 23enne è morto in una cantina sociale mentre stava lavorando con un macchinario, mentre a Cagliari a perdere la vita è stato un autotrasportatore schiacciato da alcuni tubi giganti. Schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. E quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS.

di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari. Turno di Champions League da dimenticare per le squadre italiane. Dopo i KO di martedì di Inter e Napoli, ieri sera sono arrivati quelli del Como a Rotterdam, 3-2 per il Feyenoord, e della Roma all'Olimpico, 3-4 per il Real Madrid. Oggi va in scena l'Europa League con Salisburgo-Milan alle 18.45 e Celta Vigo-Juventus alle 21. Alla stessa ora in Conference League c'è anche Atalanta-Pafos. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Una dedica alla città di Milano, che è anche la mia città. Ernia, 12:05 minuti, buon giovedì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari e torniamo incredibilmente a parlare ancora di matrimoni.
2: Perché incredibilmente? Perché quell'avverbio lì? Non ti piace l'argomento?
1: No, no, dico perché in due giorni parliamo di matrimoni.
2: Sì, è vero, ieri il non matrimonio parigino, oggi invece il matrimonio italiano che costa troppo. Allora, in questo caso siamo a Cesena e c'è questo Don Fabrizio Ricci che ha deciso, per aiutare, proprio con l'obiettivo di aiutare le coppie che evidentemente possono avere problemi economici, no? Organizzare feste molto molto costose per il proprio matrimonio, ha deciso di mettere a disposizione gli spazi parrocchiali. Di fatto tu ti sposi in chiesa e poi dopo il lancio del riso sul sagrato ti sposti nei locali, che ne so, in parrocchio, nei locali comunque adiacenti, e la chiesa Don Fabrizio Ricci in questo caso ti mette a disposizione gratuitamente quelle sale. Beh, questa è una cosa concreta, no? Un aiuto concreto per chi non può permettersi magari di più.
1: Allora, diciamo che questo è un dato che racconta naturalmente anche le diverse tante difficoltà economiche di chi decide di sposarsi, perché organizzare un matrimonio significa, come sanno quelli che si sono già sposati, affrontare costi come il ristorante, l'abito, i fotografi, i fiori, le bomboniere, musica, invitati e varie ed eventuali. Possono diventare veramente talmente tante le spese da scoraggiare delle persone che dicono no, forse è meglio che non ci sposiamo. E allora giustamente questo Don mette l'accento sul fatto che ci si dovrebbe sposare per amore, il matrimonio dovrebbe essere una festa e quindi i costi non dovrebbero poi allontanare le giovani coppie o anche non giovani dal matrimonio. Quindi io trovo che questa sia un'idea bellissima, anche perché ci sono tantissimi luoghi che sono inutilizzati, che rimangono lì fermi, e quindi secondo me dove si può si deve andare incontro a chi ha difficoltà economiche, perché non sono poche le persone che hanno difficoltà economiche.
2: No, poi dal suo punto di vista, insomma, il Don fa anche un buon lavoro, voglio dire, di marketing, perché alla fine anche tutte quelle coppie che magari sono indecise, che non riescono, che magari già convivono, no? E non riescono ad affrontare questo passo, con questa proposta hanno un motivo in più per incontrare ad esempio Don Fabrizio Ricci, e sai, magari da cosa nasce cosa, decidono di sposarsi proprio in base a questo aiuto che arriva direttamente dalla chiesa, ammesso che vogliano sposarsi in chiesa, perché questo è un altro argomento abbastanza delicato, no?
1: E certo, no, se vogliono sposarsi non in chiesa, chiaramente sarà il comune a fornire le sale del comune.
2: Non lo so.
1: No, però scusa, se il Campidoglio ha dato una sala per presentare il libro a Vanna Marchi, direi che c'è possibilità di trovare delle sale ad hoc per far sposare le persone, o no?
2: Mi sembra una riflessione corretta.
1: Detto ciò, aggiungiamo particolari tra poco, ci sono gli U2.

0: nuovo singolo, singolo degli U2. Tra l'altro c'è invece qualcosa di nuovo che sta per arrivare, il loro nuovo album che uscirà il 13 di novembre e si intitola Carnaval Deluxe. Tra l'altro c'è anche un tour in programma per il 2027, però le date non ci sono ancora.
1: Usciranno, speriamo, molto molto presto. Allora, riprendiamo il discorso di questa offerta, di questo don di Cesena, che per andare incontro ai giovani sposi che hanno qualche problemino economico oppure faticano ad affrontare le spese di un matrimonio, propone in omaggio, vale a dire se ti sposi qua, in omaggio le sale o dell'oratorio, insomma le sale adiacenti della chiesa, per poter festeggiare. Questa è una buona proposta. Ho dato un'occhiata al costo medio in Italia di un matrimonio: nord-ovest 18.000 euro, nord-est 18.000 euro, centro-Italia 20.000 euro, poi dipende da molte cose. Questo è un prezzo medio per 100 invitati, quindi i costi sono notevoli, ma purtroppo i costi della location non sono tra quelli più alti e c'è tutto il resto da pagare.
0: Io vorrei fare una proposta al Don e di dire sì. Lì laddove è stata proposta anche una sala, quindi uno spazio per far, come dire, incentivare le persone a sposarsi, insomma lui ha detto in soldoni che non deve diventare un deterrente per le coppie che si amano e vogliono sposarsi il fatto di non avere soldi. Facciamo un passo ulteriore, Don, offriamo anche la cena, il pranzo.
1: Ho capito.
0: Ho capito.
1: Chi la paga?
0: I fedeli che fanno le offerte, scusami.
1: Addirittura.
0: Si può fare.
1: Sì, si può nelle settimane precedenti al matrimonio. Si
0: capito.
1: Dice, queste offerte sono per quei due là, no? Quei due ragazzi che si devono sposare. Poi,
0: non solo, anche no. Altri metti, no? Secondo me sai che i fedeli e i cittadini parteciperebbero in massa?
1: Beh, potrebbe essere anche una bisognerebbe fare una prova, secondo me, insomma lì in Romagna sono abbastanza veloci in questo, potrebbero dire ok, aiutiamo questa coppia, chissà quanti soldini potrebbero raccogliere. Tu dici che verrebbero raccolti? Sì,
0: secondo me. Io dico che verrebbero raccolti, nel senso che una delle domande che si fanno di più, secondo me, poi i devoti, soprattutto i fedeli, quelli che fanno le offerte, no, dopo un po' dicono vabbè, ma i soldi che noi mettiamo lì nella famoso cestino la domenica quando andiamo a messa, poi dove vanno a finire? È vero che ci hanno raccontato storie surreali, ma vabbè, ma quelle capitano comunque. Raramente. Però in questo caso, secondo me, se fossero chiamati i cittadini, no? I fedeli a dire guardate qua, vogliamo dare una mano a delle giovani coppie che si vogliono sposare, io dico che parteciperebbero in tanti.
1: Beh, assolutamente, anche perché se riesci a raccogliere anche, che ne so, un 2, 3, 4 mila euro, può essere già quello un buon aiuto, no? Un buon inizio. Cioè.
0: Sì, poi insomma non è necessario fare una grandissima festa, basta una piccola festa per sposarsi. Cioè, Miley Cyrus.

0: ragazzi, con Cesare Cremonini, che è stato super fotografato in questi giorni perché è ritornato a collaborare con Malika Ayan 17 anni dopo il loro colpo di fulmine che ci fu al Quirinale. Canteranno insieme in Cose molto piccole, che entrerà a far parte del nuovo album di Cremonini, che si chiama Amateur.
1: Sono rimasti amici, quindi, no? Si dice rimaniamo amici. Sì, poi dopo 17 anni, no?
0: Beh, amici con un bellissimo legame, questo di sicuro. Allora, rimanete con noi perché tra poco di cosa parliamo?
1: Parliamo di una truffa, come al solito, parliamo di carte di credito e di spese, secondo me, un pochettino pazze. Se esageri anche da ladro, poi ti prendono, no?
0: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
4: In macchina.
3: Da solo?
4: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
5: Ma tranquilla, siamo noi.
6: Le donne al volante. Beep, beep, beep, beep, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sugar. Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One e noi siamo gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, tante notizie, tante curiosità, tra poco torniamo a parlare di una truffa davvero molto molto antipatica, prima però c'è Giorgia.

0: L'ultimo singolo di Giorgia si intitola Parafulmini, in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie. Parliamo di truffe.
1: Sì, parliamo di truffa. Mamma mia, però che paura questo tipo di truffa. Potrebbe capitare davvero, davvero a tutti. Allora, commessa in un negozio, commessa di 39 anni, che lavora in un negozio di telefonia a Bologna e che ha di fronte un cliente di 81 anni, poverino. La commessa cosa fa? Riesce a recuperare i dati della carta di credito dell'81enne e poi li utilizza per una serie di spese davvero incredibili. L'81enne se n'è accorto solo dopo qualche mese e quindi alla fine il conto è stato davvero molto molto molto molto salato.
0: Sì, avrebbe consumato all'incirca, fatto spese per più di 10.000 euro, tra l'altro questa donna, utilizzando questa carta di credito che tra l'altro questo signore doveva fare insomma una sorta di acquisto online, ha chiesto aiuto a questa commessa, certo. Quindi si è affidato di lei, lei gli ha rubato i dati e si è comprata vestiti, prodotti per la casa, ma ha preso anche voucher per alberghi e centri termali e pare che proprio grazie alle terme, che è una delle ultime cose di cui si è appropriata, è stata poi scoperta, insomma, perché tra l'altro lei non agiva da sola ma in coppia. Pare che gli investigatori avessero seguito le prenotazioni sulla piattaforma Groupon, quindi risalendo su sono arrivati al soggiorno termale ad Abano Terme.
1: Bruttissima cosa questa, mi metto nei panni dell'81enne che si fida di una commessa e di questa insomma che gli porta via un sacco di soldi. Se sì, anche il marito alla fine era con lei, non benissimo questi due, non benissimo anche per la fiducia tradita nei confronti di un ottantenne che ti dà la carta di credito e che magari era lì da solo nel negozio di telefonia, no?
0: Sì, sicuramente, poi non benissimo perché immaginiamo che adesso lei verrà licenziata.
1: Voglio dire,
0: fai una cosa del genere, oltretutto dovrà, credo, ad occhio, restituire i soldi e sicuramente verrà licenziata, perché chi si fida più di andare in quel negozio sapendo che c'è questa qua che dice mi dia il banco, ma mi dia la carta, ti ruba certo. I dati e poi ti frega con tutte le spese.
1: Se è stata denunciata, credo proprio di sì, sarà anche processata, quindi restituire i soldi, avrà una pena, perderà il lavoro e insomma alla fine, ragazzi, mi sembra una cosa un pochettino grave per passarsi
0: sì.
1: Sopra.
0: È il caso di dire che insomma qui le terme sono costate veramente molto molto care, non so se ne valesse la pena, no? Sembra proprio di no. Adesso non so quanti anni abbia questa ragazza o signora, ma ha agito proprio male. DSI.

0: Fabulous.
1: Fabulosa, Mick, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo raccontando la storia di questo signor anziano che è stato truffato da questa commessa che si è appropriata dei dati della carta di credito e ha speso 10.000 euro tra terme, acquisti, cosa ha comprato, di tutto di più.
2: Di tutto di più, scoperta proprio, tradita proprio da questo weekend alle terme, 10.800 euro circa.
3: Ciao a tutti, sono Mario da Ivrea. Spero che questa commessa che ha rubato i soldi all'81enne non venga licenziata subito, ma che si prendano i tempi tecnici al che le venga trattenuta la liquidazione, sperando che lavori lì da parecchio, da averne accumulati abbastanza. Solo così sentirà lo stesso bruciore che ha sentito il povero vecchietto.
2: proposta interessante, bene, in effetti.
1: Vi terremo aggiornati, dai, su quello che accadrà. Intanto rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone.
4: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Life for Rent, questa è la voce di Daido. Anche per Daido si parla di un possibile nuovo album e tour, quindi dobbiamo prepararci perché questo 2027 sarà strapieno di concerti e anche di ritorni di artisti che da un po' che sono fuori dalle scene internazionali. Allora, qui su Radio Number One adesso vi parliamo di calcio e anche di questa squadra che ha diverse particolarità.
1: Allora, prima diciamo che l'Italia in Champions non sta andando benissimo, no? Abbiamo capito, insomma, anche ieri sera la Roma in vantaggio 3-1 quando mancavano 10 minuti al termine ha subito la rimonta incredibile del Real Madrid di Mourinho, che ha vinto 4-3 e poi alla fine Mourinho non è stato molto simpatico, no? Ha detto sì, i giocatori della Roma erano morti se corrono così per 90 minuti alla fine rischiano di essere morti e noi ne abbiamo approfittato. Gasparini, no, diciamo così, non l'ha presa benissimo. Ecco, questi sono due allenatori molto molto importanti, però c'è anche la possibilità di giocare senza allenatore, no?
0: Ma in realtà, allora, la squadra di cui vi parliamo, che è la Forest Green, gioca nel campionato inglese in quinta divisione, non è che non ha un allenatore, ne ha tre. Cioè, intanto diciamo che è sicuramente una squadra che ha un team, un imprenditore che è dietro questa squadra di calcio, decisamente originale. Loro avevano iniziato all'inizio con un allenatore solo, poi si sono trovati assolutamente bene con tre. Sai, uno magari ha una visione di gioco, una ne ha un'altra, tre teste insieme mettono diciamo in campo qualcosa di assolutamente diverso, tant'è che hanno deciso di proseguire su questa strada. Pensate che il Forest Green è stato anche il primo club nel 2015 ad introdurre un menù interamente vegano allo stadio, quindi rinunciando carne e latticini, insomma in Inghilterra, in Regno Unito potete capire, ed è tra l'altro questo imprenditore delle energie rinnovabili, un imprenditore che ha anche investito in pannelli solari e altre diciamo vie così sostenibili, quindi è un imprenditore quello che c'è dietro questa squadra di calcio, questo club sicuramente diverso, no, dagli altri.
1: No, perché poi di fatto sì, è vero, no, come hai detto tu, cioè non c'è un allenatore unico ma ce ne sono tre, però non c'è diciamo il Mourinho, il Gasparini, cioè non c'è chi va davanti alle telecamere a metterci la faccia, no, rispetto a tutto il team. Questi sono tre, evidentemente si dividono i compiti nella preparazione della partita, poi però nessuno dei tre riveste la qualifica di primo allenatore. Questo è un esempio secondo me anche più unico che la Roma potrebbe essere anche una strada corretta, non replicabile nel campionato italiano di sicuro, però è comunque una strada, no?
0: Beh, diciamo che dovendo scegliere tre allenatori in un club italiano sicuramente non potrebbero contemplare Gasperini e Mourinho insieme,
1: no,
0: ecco,
1: no,
0: bisognerebbe pensare a un triunvirato ma allenatori molto diversi.
1: E poi con la malattia che ha il calcio italiano, quando non vanno bene le cose cosa fai? Le licenzi tutti e tre? Oppure ne licenzi solo uno su tre, due su tre, tre su tre, come va a finire?
0: Potrebbe essere secondo me tutte e tre.

0: Chiamo io, chiami tu con Gaia, che va a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie.
1: Torniamo domani, venerdì, per iniziare questo lungo weekend. Non so se ancora con il sole oppure no, ma intanto godiamoci, insomma, l'ultima parte di questa ottobrata, ok?
0: A domani!
1: Ciao ciao!
2: Gli Spacca Notizie. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: One, due minuti a l'una, le notizie e poi One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
2: Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Orrore in una RSA del Milanese dove 4 anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, tra loro 2 uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Record negativo per il calcio italiano in Champions League, 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: Se qualcosa può andare storto lo farà, sentenza inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancora più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Brugia 4-3 ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1, rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 dell'italiano in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate Europa League 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: One Match, vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio, giovedì 15 ottobre, dopo gli spacca notizie c'è One Match con Andrea, Brum Brum e Ferrari
5: e lo zio Francesco Nasti. Buon pomeriggio anche a te Andrea, a tutti gli ascoltatori. Oggi siamo più romantici del solito nella nostra sfida.
0: Match romantico, posso dire anche leggermente complicato?
5: È complicato, parla sì di relazioni, d'amore, direi che abbiamo dato più che

0: È un indizio.
1: Sì, si toccano tante esperienze personali, quindi rimanete con noi un'ora scoppiettante anche per la nostra musica. Si comincia con Peggy Gou e Ayra Starr con Woman.
2: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Woman, Peggy Gou, Era Star su Radio Number One. Questo è One Match con Andrea Ferrari e lo Zio Nasty. Si comincia, pronti, carichi per questo match, come detto, un pochino a tema che cosa?
1: Sentimentale, amoroso, sì. Amichevole, c'è un po' di tutto all'interno oggi. Sono sicuro, come credo penserai anche tu, che prima o poi nella vita a tutti è capitata una situazione del genere.
0: È vero, perché infatti questo match può diventare molto acceso, perché tocca esperienze personali, amicizie rovinate, amori mai dimenticati. Ecco, qui si fa sul serio, signore e signori. Allora, secondo voi, l'amicizia è il terreno migliore da cui si può coltivare l'amore? Oppure si può stare insieme ad una persona solo se scatta, diciamo, subito l'attrazione vera, quella che ti porta a provarci fin da subito, diciamo, per instaurare una relazione, è così, no, zio?
1: In parole povere, secondo voi l'amicizia si può trasformare in amore oppure no? Punto di domanda, proprio facile.
0: Questo è quasi un enigma della Sfinge. Vai, tocca a te schierarti sul ring, zio.
2: All'angolo di sinistra, misterioso come il telecomando sparito dal divano, convinto come chi clicca accetto senza leggere, preciso come il navigatore in galleria, lo zio Francesco Nasty.
1: Bellissimo, cliccare accetto senza leggere. Perché secondo me non può diventare amore quello che era un rapporto che era iniziato come amicizia? Perché volersi bene non significa essere innamorati, ci si induce l'innamoramento, ma non è innamoramento, è un'altra cosa.
0: Cos'è?
1: Se bastasse, cioè, è amicizia. Se bastasse voler bene a qualcuno per innamorarsene, dovremmo fidanzarci con tutti i nostri amici. Pensa un po', cioè, io sarei fidanzato, ma, non so, con un Pat Romano, e non è bello, ma, anche, no, immaginare
0: questa scena. Molto semplicistico come ragionamento, devo dirti già.
1: Beh, il rischio, poi c'è il rischio di perdere un amico perché diventa coppia, un'amica. No, secondo me no. Un'altra cosa, l'amicizia è una cosa e l'amore è tutta un'altra cosa. Vediamo tu da che parte stai, perché io ho dei dubbi,
2: All'angolo di destra, dolce come un amaro, simpatico come la sabbia nelle mutande, alto quanto un batusso, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Mamma mia, anche un po' meno.
1: Sabbioso.
0: Allora, per me invece può succedere assolutamente, cioè a me non è successo, però l'ho visto in diverse altre coppie. Prima erano amici, magari anche per anni, poi hanno capito di avere tante cose in comune, di stare bene insieme, e sono diventati ufficialmente fidanzati, anche perché da amici si può conoscere davvero l'altra persona. Una relazione nasce da, secondo me, una conoscenza approfondita che si può anche fare da amici in quello status lì. Poi non è che può sempre accadere come tu penserai, ecco, il colpo di fulmine, cioè un'amicizia è libera, secondo me, di trasformarsi in altro, in qualcosa di più. Quindi
1: tu non confondere le acque, come fai sempre, tu sei veramente perfido,
0: no,
1: perché
0: però...
1: Tu sei perfido.
0: Ma secondo me non sono poi così tanto distinti, o meglio, lo sono, però poi si può trasformare, si può passare da una cosa all'altra, ecco, questo intendo.
1: Io ti conosco bene, ci conosciamo bene, poi micio bau bau diventa amore. Signori, l'amicizia è amicizia, l'amore è amore, due cose diverse.
0: 393 444 0444, da che parte state?

0: tutti, buon giovedì. Oggi stiamo discutendo se è possibile da amici diventare amanti, fidanzati, sposati, insomma, se la relazione può passare dall'amicizia a qualcosa di più.
1: Primo round di messaggi, sono arrivati tanti messaggi al 393-444-0444. Allora partiamo da questo. Michela dice: no, l'amicizia e l'amore sono due sentimenti ben distinti e separati, quindi non possono, diciamo, no, ma essere la stessa cosa. No, non è questo il discorso, cioè che ci sono amore e amicizia insieme, no, togliamolo dalle possibilità. Sono due cose sicuramente separate, da capire se si può fare un passaggio,
0: vedi,
1: da una cosa all'altra.
0: Già mettendo la sconfitta, se si sono separati sono cose diverse. Uno prima è amico, non è che si trasforma, che è un Transformers.
1: No,
0: non
1: so,
0: che
1: trasforma, è un robot d'acciaio. Si trasforma il sentimento. Vai,
2: sì. Ciao ragazzi, buongiorno. Niente, io do un voto a entrambi perché secondo me, per gli uomini, l'amicizia con una donna non esiste, c'è sempre un secondo fine. Forse
1: non sono
2: per
1: d'accordo.
2: Le donne esiste. Boh, questo lo diranno le donne. Comunque dai, stavo scherzando, da un bel no secco. Ciao.
1: No, ma perché? Comunque io non sono d'accordo.
0: Hai detto no, non lo disse, ma lo dicette, adesso ha detto no.
1: Secondo me invece può esistere l'amicizia tra maschio e femmina.
0: O se tu dici, io non ho mica

0: Secondo te lì dall'amicizia un po' scatta all'amore,
1: no,
0: dall'amicizia,
1: lì parte il colpo di fulmine, zio. Tra l'altro com'è che si dice rimasta sola in brasiliano? Com'è che si dice in portoghese?
0: Pica sua signa.
1: C'è Angela da Lugano, ma è brasiliana. Vediamo un po' che cosa dice, sentiamo anzi.
2: Buongia bambini, eccomi qua. Allora, io penso che l'amore può essere imprevedibile. Un grande amore può trasformarsi in amicizia,
1: e?
2: Come un'amicizia può trasformarsi in amore.
0: No,
2: l'amore
0: ma no.
2: Non si può prevedere.
0: Ma no, piano piano.
2: Oh cavolo, mi è andata via la voce. Eccomi
1: no,
2: qua.
1: Ce l'hai.
2: Ecco, perciò io sono della parte di Andrea Brumbrù Ferrari. Sì, sì, un'amicizia può trasformarsi in amore e viceversa. Mm-hmm. Ciao, ciao. Ah,
1: ciao Angela, grazie.
0: Viceversa forse sì, anzi direi che delle volte dopo 20 anni che uno sta assieme è come essere i migliori amici, perché poi... basta, tabula rasa. Ma da amici a diventare veramente amanti, persone che hanno una relazione fidanzata e sposata, la vedo un po' più difficile, la vedo difficile, molto difficile.
1: Tema intenso, tanti messaggi, continuate così, eh? Schieratevi dall'una o dall'altra parte. Intanto Angelina Mango, La Noia.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Angelina Mango, La Noia su Radio Number One, e stiamo affrontando un tema di... Di libido, la libido, sai cos'è?
1: Andrea, siamo in fascia protettissima. È un tema, no, più sentimentale. Anche, c'è anche tutto il resto. Vai più sentimento.
0: Che cosa?
1: Chi è?
2: Zio Nasti, libidine.
0: No, infatti.
1: Anche
0: infatti,
1: libidine. Infatti. L'amicizia può trasformarsi in amore? Punto di domanda. Questo è il tema, non andate fuori tema, mi raccomando.
0: Allora, Susi da Bergamo dice: ciao, la penso esattamente come Andrea. Certo che da un'amicizia può scatenarsi un amore. Perché no? Infatti è quello che penso io.
1: E te lo dico io perché no. Anzi, sai chi te lo dice? Max Pezzali, la re.

0: in attesa.
1: Guarda, lo quindi, sapevo dai, che doveva tirare fuori, ma Max Pezzali, sì.
0: Te lo dice anche un certo Antonello Venditti. Ma amici mai, per chi si ama come noi. Anche lui lo dice. Ma te lo dice anche Battisti. Ho scelto te una donna per amico.
1: Ascolta,
0: io mi maledico.
1: Ma infatti, ma ti maledicono tutti, dalla Sfinge a me, a chiunque, no? E tra l'altro, sapevo che tiravi fuori questa canzone, La regola dell'amico, in particolar modo quella di Max Pezzali, che è una semplice canzone, perché le persone cambiano, crescono, attraversano periodi diversi. Magari a 20 anni eravate soltanto amici, ma a 30 vi ritrovate magari dal nulla e scoprite qualcosa che prima non c'era. Perché bisogna escludere questa cosa a priori? Dimmelo.
0: È lì l'errore, gli dici: oh, Bacco, sei solo? Sto solo, ci mettiamo insieme, ma sì, siamo amici. Ma non è l'amore. Poi arrivi, che ne so, in palestra, trovi una e ti innamori, e poi dici: aspetta, ma allora quello era amico. E questo è amore, sono due cose diverse.
1: Anche su questo devo dire qualcosa, avrei da risponderti, lo facciamo tra pochissimo. Intanto invitiamo ancora tutti a schierarsi. Per voi l'amicizia può diventare amore? Sì o no? 393-444-0444.
2: One Match. E tu? Da che parte stai?
3: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
4: Play One!
3: Mi raccomando, non farle aspettare.
4: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Si fa presto a dire sei un'amica, ma potremmo anche innamorarci. Poi voglio vedere nei fatti se le cose vanno così.
2: Ma non sanno tutti come te che ti innamori dopo mezzo aperitivo e quindi non hai mai sperimentato quella che è la mia posizione.
1: Tu innamorati, colpo di fulmine.

0: L'ultimo singolo di Elisa Kintsugi su Radio Number One, One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari e lo zio Francesco Nasti, e ci stiamo chiedendo una cosa molto semplice in realtà.
1: Certo,
0: sì,
1: certo.
0: La domanda è semplice, poi la risposta è un pochino più complessa. Però si può passare dall'essere amici al diventare ufficialmente una coppia di innamorati? Zio, tu cosa
1: allora,
0: ne pensi?
1: Allora, io dico di no, ti ho risposto con delle canzoni, ti rispondo anche con dei film. Il matrimonio del mio migliore amico con Julia Roberts, se non l'avete visto, guardatelo, un bel film. Dove la... lo so, però ragazzi, alla fine fa capire che è meglio di no. È meglio di no.
0: Ma scusa,
1: ma meglio che non capiti.
0: Ma scusa, allora vuoi la guerra? Vuoi la guerra?
1: Fammi la guerra.
0: Ti faccio un esempio di una coppia che erano amici e che poi sono diventati.
1: Sì, dai, già lo so, guarda, lo so.
0: No, in realtà Beyoncé e Jay-Z. Perché si sono conosciuti quando Beyoncé era ancora molto giovane, la loro relazione poi è maturata nel tempo. Lei ha raccontato di aver incontrato Jay-Z quando aveva 18 anni, lo ha iniziato a frequentare un anno dopo e poi la storia è diventata quello che è, molto
1: questa,
0: celebre.
1: Cioè, sì, questa è la versione patinata che hanno scritto, tutto qua. Io li conosco, ti posso dire come sono state le altre, è andata in un altro modo.
0: No, che poi prima citavi Max Pezzali dicendo la regola dell'amico, però senti qui a proposito di coppie che prima erano amici e poi fidanzati.
2: Peccato che poi Max Pezzali l'abbia sposata la sua amica. Claudia da Brescia.
0: Hai capito?
1: Allora,
0: quindi
1: Max Pezzali
0: predica bene, razzola male?
1: Sì, e poi Max Pezzali, sai, aveva il lume della ragione e poi l'ha persa una certa, ragazzi. E quindi poi se ne pensa che si lasceranno, purtroppo. Vabbè,
0: Claudia,
1: capiterà.
0: No, andiamo avanti. Claudia da Gagliate dice: noi ci siamo incontrati allo Sci Club. Parla di, del suo compagno.
1: Andrea, puoi
0: marito,
1: pronunciarlo
0: anzi.
1: Un po' meglio? Puoi pronunciare questo messaggio un pochettino meglio?
0: Allora, ci siamo incontrati allo Sci Club. Eravamo molto amici. Dopo un paio d'anni ci siamo scoperti innamorati. Siamo sposati da 50 anni. Complimenti, Claudia.
1: Ma che complimenti? Allora... non hai capito il messaggio, Andrea. Si sono sposati con lo Sci Club.
0: No.
1: È geniale! E bravi! Così si
0: forse
1: fa!
0: Quello
1: lo no, che con lo Sci Club, infatti, è un sodalizio che dura. Bravi, così.
0: No, leggi Rosanna.
1: Rosanna scrive: perché no? A me non è mai capitato. Ma perché chiudere la porta all'amore? Tutto può accadere. Sono dalla parte di Andrea. Rosanna, come me, non ti è mai accaduto? A una certa, uno si fa una domanda: se non mi è mai accaduto, vuol dire che non accade. Non è che adesso stiamo qua a sperare. Speriamo.
0: Secondo me devi prepararti un appellino, eh. Ho questa sensazione perché le stai buscando, come si suol dire. Le stai prendendo.
1: Tra poco vado di appello, intanto che coppia. Santana e Steve Tyler.

0: Just Feel Better, quella chitarrina lì del Santana.
1: Del Santana, hai fatto bene a non interromperla. Volevamo sentire questa
0: sacrilegio. Mai interrompo. Bella che questa, però, me oui, mon ami, perché io ricordo che passeggiavo lungo la Sena con la mia amica. E che amica, ragazzi.
1: Ma che bella.
0: Però poi non è diventato amore, eh? È diventato solamente una serata molto divertente.
1: A qualcuno può capitare, però la maggior parte la pensa diversamente, perché anche questo messaggio di Francesco dice: ho incontrato dopo 20 anni una mia amica, l'ho reincontrata, è diventata la donna più importante della mia vita, non ho mai amato nessuno come lei. L'amour, quel plaisir, l'amour.
0: No, non ci sto a questo punto. Por favor, mon ami, por favor.
1: Posso?
0: Io lo scelgo, allora è il momento dell'appello.
2: È il momento dell'appello!
0: Perché non se ne può più. Allora,
1: vai.
0: Perché l'amicizia non può diventare amore? Perché voler bene non significa essere innamorati. Se bastasse voler bene a qualcuno, per innamorarsene dovremmo fidanzarci con tutti i nostri migliori amici. Non succede.
3: Ma poi la chimica di coppia è una cosa che non è che parte dall'amicizia. C'è, no? Quando conosci quella persona, c'è quella cosa della chimica. Poi c'è sempre il rischio di perdere l'amico o l'amica reale. Un amico o un'amica può essere più importante di un partner, non che uno dice che aspetta e mischio le carte. Confidarsi non significa flirtare, e quando uno flirta, quando uno invece si confida è un'altra cosa. La gelosia è, che proviamo magari per degli amici o delle amiche, non è una prova d'amore, la si prova anche per un proprio cagnolino, per un familiare. E ultimo, ma non ultimo, a volte si confonde l'abitudine con l'amore, quindi attenzione che gli amici, sempre che bello, stiamo insieme, facciamo cose, e poi abitudine, ma non è amore, io te l'ho detto, tu non mi credi. Vabbè, questo era il mio appello.
1: Sì, tante cose che contesto, tra poco lo farò in maniera un pochino più concreta, perché mamma, ho sentito di quelle cose veramente.
0: Ma di quelle cose.
1: Taylor Swift, dai, l'ultimo singolo, Passion Zero.

0: su Radio Number One. Allora, caro Andrea, l'amore non può diventare amicizia e l'amicizia non può diventare amore, per un semplice motivo: perché qui secondo me non stanno votando quelli che hanno perso un amico o un'amica proprio perché ci hanno provato. Vabbè, provate a scrivere la vostra 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni del Lagomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
5: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.

0: su Radio Number One, One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Domanda di oggi veramente molto semplice: l'amicizia si può trasformare in amore, sì o no?
1: Prima lo zio... vedi che anche Malika Ayane dice due come noi, ma non dice erano amici e poi si sono, no, non lo dice.
0: Ma quella è arte, quella è arte, capito? Ognuno può, è sempre bella a prescindere,
1: quindi ha ragione lei.
0: No, prima facevi riferimento alle amicizie, no? Nei dintorni, tu hai tante amiche, allora avresti dovuto a quel punto approfittarne con qualcuna e trasformare la situazione.
1: No,
0: però secondo me ti dico, c'è chi cerca l'amore da anni, da millenni, però in realtà è più vicino di quello che uno può aspettarsi, perché io consiglio quindi a tutti di guardare al proprio vicinato. Quindi tu dici, ho tante amiche, però se non affondi il colpo magari non lo sai,
1: Andrea,
0: se può trasformarsi in qualcos'altro.
1: No, i miei vicini voglio bene, uno è Alessio, fa il poliziotto e sopra c'è una guerra che fa i traslochi. Amici quanto vuoi, ma non è che posso fidanzarmi con guerra, bel ragazzo, però non mi ci vedo.
0: Ma io sto parlando di donne.
1: Ne hai tante. Non c'ho vicine donne,
0: Ne hai tante di amiche. Se non ci provi, come fai a sapere se poi la cosa può funzionare?
1: Ma perché
0: o meno?
1: Mi vuoi far picchiare da qualcuno? Un'amica che ho da 20 anni, vado lì, gli metto il naso nell'orecchio e questa qui mi tira la pizza. Non si può fare, dai.
0: No, e poi ho un quesito da porti, da porre.
1: Allora,
0: aspetta
1: che mi metto le cuffie. Ah, no, ce l'ho già. Le cuffie, ce l'ho già.
0: Voglio una risposta poi, non so se subito. Comunque, se un uomo e una donna sono migliori amici da anni. Sì. E sono entrambi single, ma non si sono mai messi assieme. Significa che non c'è attrazione, oppure che uno dei due ha paura di rovinare tutto? Cioè, non è successo niente perché non c'è amore di fondo, o perché nessuno dei due ha il coraggio di fare la prima mossa? Pensateci, rifletteteci, anche tu. Se già rispondere,
1: mi
0: aspettiamo.
1: Ci rifletto, io ho provato con Belena, eravamo amici.
0: Una volta che gli chiedo lo zio Nasti di essere serio.
1: Hai ragione, scusami, hai ragione. Con Dua Lipa è successo e vabbè, ci sono le prove anche su Instagram.
0: Molto bene, non ha capito assolutamente nulla. Spero che qualcuno all'ascolto, sì. Intanto Youngblood con Mad.

0: canta ciao, la rappresentante bye, bye. Di lista. E siamo arrivati alla fine di questa fantastica puntata di One Match dedicata all'amore, vero zio?
1: Sì, al sentimento, all'amicizia e all'amore, come una cosa può diventare un'altra. Vuoi arrivare in fondo oppure vuoi farmi soffrire? Dai, dai, dai, Andrea, tanto tu ci godi, guarda come sta ciurla nel manico, incredibile.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Andrea, brum brum, innamoratissimo Ferrari.
0: Grazie, grazie. E beh, d'altronde grazie per avermi votato e a quanto pare tante persone ritengono che un'amicizia possa trasformarsi in amore, non è per forza una cosa totalmente distante, ecco. Non, meglio non mescolare le due cose, ma si può fare il passaggio da una fase all'altra.
1: Ah, è un passaggio, quindi è una specie di primo round, secondo round, non so, sai quando giochi ai videogiochi, no? Primo schema sei l'amicizia, il secondo sei all'amore.
0: Sì.
1: Niente, grazie, sì. Grazie per questo suggerimento. Adesso tiro fuori l'agenda e inizio a riguardare
0: la mitica agendina dello zio Nasti o anche di Stefano Federici, che tra poco comincia il PN1.
3: Sì, la famosissima agenda delle frittelle era quella.
0: Sì, sì, erano soprattutto ragazzi, frittelle. Grazie zio Nasti per essere stato con noi.
1: Grazie Andrea Brubru Ferrari. Torniamo domani
0: dalle 13 ora il pomeriggio number one con Stefano Federici e la spinge. Ciao!
1: A domani!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Anna, stiamo giocando con l'enigma. Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è? Chiede la Malefica in diretta dall'Egitto. Tra pochissimo la top 10. Intanto abbiamo raggiunto le tre precise spaccate. Tra pochissimo torna la Sfinge, ma prima le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, presente per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è la crisi energetica. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina che sia autorizzato a parlare a nome di tutti. Così il ministro degli esteri Tajani parlando dal prevertice UE del PPE. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte alla Commissione europea. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. L'ultimo bollettino medico conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Archiviata la disastrosa due giorni di Champions, ribalta stasera per le altre rassegne continentali. In Europa League alle 18.45 il Milan fa tappa a Salisburgo, mentre alle 21 sarà la volta della Juventus attesa dal Celta Vigo. Sempre alle 21 Main Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

0: senator Dominique all'ascolto dalla sua passerella. Salutiamo te, caro senatore. Un abbraccio anche all'altro senatore con la sciatica che sta curando. Alle 15.05 di questo giovedì continua questa puntata numero 4 della settimana. In corso l'enigma della Sfinge. Torniamo immediatamente a Charmaine Chico in spiaggia dalla Malefica. Prego.
1: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: Che cos'è? Ecco i vostri ragionamenti.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Simone da Domodossola.
0: Benvenuto.
2: Secondo me è il verso.
0: Non è quello.
3: Potrebbe essere l'accordo, Rossella da Brescia.
0: Non è nemmeno l'accordo, Rossi.
4: Ci riprovo. La sigla?
0: No.
4: Ciao ciao, Elena Codogno.
0: Ciao Elena.
5: Ciao, potrebbe essere lo spartito, Alberto da Canonica.
0: Non è nemmeno lo spartito, ci scrive Elena da Torino con tanto di abbracci stellari. Ciao, se può essere testo, la parola non è quella.
6: Angelo da Sondrio, può essere l'ideale?
0: Non è nemmeno l'ideale, Angelo.
7: Ciao. Stefano.
0: Ciao.
7: Può essere il racconto?
0: Non è il racconto.
8: Ciao Stefano, il testo?
0: No.
8: Luigi dalla Valle Camonica.
0: Non è il testo.
9: Lo so.
0: Vai.
9: È il verdetto.
0: No.
9: Ciao Stefano, Antonio da Mantova.
0: Ciao Antonio.
10: La soluzione potrebbe essere il saggio.
0: No, come il saggio?
11: Bevete di meno, no. Bevete di meno la sera.
0: Ci ha provato, dai.
12: Ciao, sono Francesca della provincia di Varese. Per me la risposta all'enigma è il compito.
0: Non è il compito.
13: Potrebbe essere il dialogo.
0: Ma no, no, no, no.
13: Bevete di meno, bevete di meno.
0: No, non è quello.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
14: La risposta alla Sfinge è il compito.
0: No.
14: Rebecca da Viadana.
0: Non è nemmeno quella, Rebecca.
15: Ciao Stefano, sono Max della Val Seriana. Secondo me potrebbe essere il compito.
0: Non è il compito. Giuliano, tocca a te.
16: È il voto.
0: Il voto?
16: Stefano.
0: No.
16: Ciao Giuliano.
0: Non è il testo, non è il compito, non è il voto.
17: Per la Sfinge, il testo.
0: No.
17: Ciao Stefano, sempre Chiara da Castiglione delle Stiviere. Potrebbe essere lo scritto.
0: No.
18: Ragazzi,
0: no.
18: Ciao Stefano, sono Davide dalla Val Camonica. È il motivo della canzone.
0: No, no, no, no.
19: È la ragione?
0: No.
19: L'enigma della Sfinge?
0: No.
19: Andrea da Asola?
0: Non è quella, non è la ragione, Andrea.
20: Ciao, sono Monica da Torino. La soluzione potrebbe essere il tema.
0: Non è il tema, non è il compito, non è lo scritto.
21: Ciao Stefano, sono Nico di Piacenza.
0: Nico.
21: Dall'autostrada. Ti dico, secondo me è il verdetto.
0: È il verdetto.
21: Poi non lo so, magari.
0: È il verdetto.
21: Per la Sfinge, naturalmente. Ciao, sono in ascolto.
22: Sempre peggio.
0: Vabbè, saluti. Massimo, fai il bravo. Non è il verdetto. 393-444-0444. Se per caso è la prima volta che ascoltate questa radio, sappiate che i messaggi vocali arrivati sul nostro WhatsApp sono infiniti.
1: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: Serve quel tipo di ragionamento lì con la R maiuscola.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Cat Burns, signore e signori, alle 15:12 di questo giovedì pomeriggio su Radio Number One c'è veramente di tutto. È arrivato qualunque tipo di ragionamento a questo enigma.
2: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
1: E allora torniamo nella messaggeria. Sentiamo i vostri ragionamenti, quelli con la R.
3: Può essere il testo? Ciao Eralda da Cuneo. Baci.
1: Eralda da Cuneo non è il testo.
4: Ciao ragazzi, Silvio camionista dalla provincia di Cuneo.
1: Benvenuto.
4: Può essere per caso il meteo?
1: No.
5: Ciao,
1: no.
5: Sono Roberta da Zevio. L'enigma della Sfinge può essere l'inno?
1: Non è nemmeno l'inno.
6: Punto e Arturo da Ventimiglia dicono la vittoria.
1: Amici di Ventimiglia,
7: bevete di meno, bevete di meno la sera.
1: Benvenuti carissimi Punto e Arturo.
8: Io per me penso che è il motivo. Ciao da Mauda Mantova.
2: Ma col cervello come stai messo?
1: Io per me, cosa che ho detto, una cosa grammaticalmente correttissima.
9: Guten Tag, io sempre svar. Anche oggi riprova, per me è sempre cane derli.
7: Bevete di meno la sera.
1: In Sud Tirol c'è parecchia birra, grazie naturalmente al nostro simpatico ascoltatore del Sud Tirol, ti vogliamo tanto bene.
10: Allora, l'indovinello può essere lo spartito? Sono Elena da Torino.
1: Non è quello, Elena.
11: Sì, buongiorno, sono Giuseppe da Varese.
1: Buongiorno.
11: Volevo rispondere al quiz.
1: Prego.
11: Il tema per caso?
1: No, risponda meglio la prossima, è stato così educato.
12: Ciao, potrebbe essere il motivo?
1: No, no.
13: Ciao Ste, secondo me la risposta esatta della Sfinge è l'inno italiano. Ciao Dadri.
1: L'inno italiano, no.
14: Ciao Stefano, sono Natale da Varese, può essere il testo?
1: Non è nemmeno questo, Natale.
15: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo. E la nota.
1: La nota scintillante,
16: ciao, ciao.
1: No.
16: Ciao, sono Ilaria da Mantova. Potrebbe essere il caffè?
17: Secondo me potrebbe essere il bianco sporco.
1: Ma com'è il bianco?
17: Corretto con Campari. Poi quando ne bevi una ventina canti. Ciao ragazzi,
2: ma col cervello come stai messo?
1: Oh, il bianco sporco mancava, ragazzi.
18: Ciao Stefano.
1: Ciao.
18: Un richiamo, Roby da Bergamo.
1: Sì, della foresta.
2: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato.
1: Ma che cos'è? Come faccio ad andare avanti? Let's go.

0: bentornata Miley Cyrus con questa nuova canzone intitolata Bass Persuades, sentita nel live di questo giovedì 15 ottobre su Radio Number One in FM ma anche in DAB e app. Saluto tutte le persone che hanno scaricato come il senatore Dominic l'app, ci stanno ascoltando, chi dalla Svizzera italiana, chi dall'Austria, chi da Firenze, chi in DAB, chi con l'app. Grazie, grazie, perché in tanti giocano, alcuni hanno citofonato per dare la risposta, altri hanno inviato messaggi su Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp in privato. È il 393-444-0444 che dovete utilizzare per dare una risposta a questo enigma.
1: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: Che cos'è?
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, benvenuto.
2: L'enigma della Sfinge può essere un caffè?
0: No, non è.
2: Matteo da Soncino.
0: Non è quello, Matte.
3: Stefano, il tema?
0: Non è.
3: Può essere corretto?
0: No.
3: Contestato e canticchiato?
0: No.
4: Sono Marco
0: no.
4: da Brescia, ciao.
0: Ciao.
4: Secondo me è lo spartito musicale.
0: Non è quello.
5: È il motivo.
0: No.
5: Paolo da Brescia.
0: Non è il motivo.
3: La nota potrebbe
0: no.
3: essere?
0: No. No.
6: Ciao, sono Claudio da Brenta Varese. Può essere un tema?
0: No.
7: Ciao, sono Carlo da Firenze. Secondo me è il motto.
0: Non è il motto.
7: Un motto.
0: Non è un motto, Carlo da Firenze. C'è un tuo concittadino, si chiama Antonio da Firenze. È il motivo la risposta? No, no.
8: Ciao, sono Riccardo da Torino. La risposta può essere il pinguino.
0: Il pinguino, è quella, Sfinge.
9: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
10: Potrebbe essere disco?
0: Il disco, no, no.
11: Potrebbe essere lo slogan?
0: No, no, no.
12: Ciao ragazzi, Paolo da Casorezzo, macellaio.
0: Ciao macellaio.
12: Il compleanno, no, la canzone no. del compleanno.
0: La canzone del compleanno.
13: Dai. Ciao Stefano, sono Carlo da Treviglio.
0: Ciao
13: sono
0: Carlo.
13: Sono sicuro che vinco.
0: Vai.
13: Per me è il caffè, perché può essere corretto.
0: No, no, no, non è. Ti stoppo perché non è quella la risposta. Allora, diamo un aiuto. Quando andate da un geometra, tecnicamente, andate per farvi costruire qualcosa, no? Quindi il geometra, prima di costruire, sottopone alla vostra attenzione la stessa cosa che potrebbe essere corretto oppure potrebbe essere contestato, quindi corretta, scusate, o contestato quella cosa che il geometra vi fa vedere, ma anche una questione musicale che diventa poi un che può essere canticchiato. 393 444 0444 c'è Alex Warren.

0: Signore e signori, è la nuova canzone del DJ, producer, youtuber, cantante Alex Warren. Si chiama Emerald Eyes, che abbiamo appena sentito qui su Radio Number One. È in corso un enigma della Sfinge veramente pazzesco. Io ho detto, quando andate dal geometra, il geometra tecnicamente, prima di costruire qualcosa, dare il via ai lavori, cosa fa? Vi presenta un qualcosa chiamato, che può essere corretto, contestato, ma anche a livello, diciamo, canoro, sonoro, un P di Palermo o finale anche canticchiato, no, dagli stessi. Quindi qual è la risposta?
1: Ciao Domenichi senatore, la risposta potrebbe essere la fisarmonica.
0: Dominique, fai il bravo.
2: Ciao Giovanni da Parma.
0: Vai.
2: Il disegno, ma, Stefano.
0: Ma cosa canti il disegno? Ti canti il disegno, dai, il geometra.
3: La bozza,
0: ma no ragazzi, dai, il geometra a prova che cosa?
4: Sono sempre Guido da Monza, ci riprovo, un piano.
0: Ma che piano? Ma canti il piano tu, cioè correggi il piano, dai, qual è? Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato, che cos'è?
5: Progetto, Alino da Mantova.
0: Signore e signori, è lui che sale le scale per prendersi ciò che gli spetta, il titolo di supercampione come Rocky Balboa cantando "Ho vinto Adriana" e la medaglia d'oro, è lui!
5: Progetto, Alino da Mantova!
0: Secondo classificato!
6: Il progetto, Mimmo da Corbano, progetto!
0: Terza!
7: Alessandra da Casnigo, il progetto è la risposta della Sfinge!
0: Brava, terza, bravo!
3: Progetto!
0: Bravo! Ce l'hai fatta anche tu.
8: Ciao Ste, sempre Marco da Mantova. A sto punto, dopo il tuo aiuto, potrebbe essere il progetto.
0: Bravissimo.
9: La parola è progetto. Eros da Mantova.
0: A Mantova.
10: Io sono ancora Natale da Varese. Il progetto
0: è quello, amico mio.
11: Ciao Ste, per me è il progetto.
0: Bravi.
11: Sempre Franco da Valtellina.
0: Bravissimo. Saluto te, gli amici della Valtellina. Piccolo break, tra pochissimo torniamo in diretta. Ci sarà un altro tema da affrontare più tardi, il secondo Tutti contro Tutte, che riaccenderà questa volta il piccolo schermo.
12: Su Radio Number One, c'è TN1.
13: Pomeriggio Number One.
14: Ogni sera dalle 23 all'alba
15: immergetevi in Number One Nights,
14: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
15: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
14: Number One Nights, solo su Radio Number One.
16: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: For now.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Signore e signori, amici e amiche del pomeriggio Number One, sono 3:30, siamo reduci da un enigma della Sfinge pazzesco. Può essere corretto, ha detto la Sfinge, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è? La risposta tecnicamente non è questa.
3: Il voto.
2: Non è questa.
3: L'errore.
2: Non è questa.
3: Comportamento.
2: No, e non è nemmeno questa.
3: Il disegno.
2: No. Era semplicemente il progetto, quindi accantonando la Sfinge, Abdul e la mia preferita, la sciura di Tavernola, tra pochissimo riapriremo con un altro argomento il pomeriggio Number One. Dall'Australia una signora ha deciso di tenere in testa della propria figlia i pidocchi perché, essendo lei vegana, non è disposta a uccidere degli esseri viventi. Quindi tra pochissimo, signori e signore, affronteremo anche questo tema caldo: sconfiggere o non sconfiggere i pidocchi per non uccidere esseri viventi. 393 444 0444, in arrivo con Death Riga. C'è lei, la signora Ciccone, Madonna.

Madonna alle 15.35 di questo 15 ottobre 2026 su Radio Number One. Continua il PN1, benvenuti e benvenute nel delirio. Andiamo in Australia perché di solito quando il proprio figlio prende i pidocchi si tenta, diciamo disperatamente, ogni metodo per cercare di ucciderli questi pidocchi il prima possibile, ma una mamma australiana ha adottato l'approccio opposto, non vuole assolutamente danneggiare le lendini, ovvero le uova dei pidocchi. Partiamo da qua. A divulgare il tutto è stata la mamma della migliore amica della piccola infestata dai pidocchi, che ha cercato di indicare la strada migliore per cercare di far guarire la bimba. Ma la madre della piccola infestata ai pidocchi ha risposto che non è intenzionata ad uccidere esseri viventi, essendo lei vegana. E tuttora questa bambina continua ad avere questo problema. Va a scuola con i pidocchi e le altre, giustamente, le altre mamme dicono: ma perché deve contagiare tutte le altre, no? I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Come siamo dolci oggi, Samoana, you love me. Lewis Capaldi alle 15:39 su Radio Number One dall'Australia. Una notizia sciocca dell'incredibile decisione di questa mamma con una piccola di 7 anni infestata ai pidocchi. La mamma è vegana e ha detto: no, io non uccido i pidocchi perché non uccido gli esseri viventi. Voi come avreste reagito, no, a questa situazione che vede questa bimba giustamente un pochino allontanata dalle altre bimbe perché infestata giustamente dai pidocchi?
1: Allora, se c'è un animale che tenta di uccidere sua figlia, non uccide l'animale perché è sbagliato ucciderlo. Ma che senso ha?
0: È vero, che senso ha? Che senso ha? Giustamente. Il nostro massimo esperto, di nome e di fatto, in pidocchiologia, ha detto la sua.
2: Non ho parole per questa
0: mamma,
2: signora che vuole tenere i pidocchi in testa alla figlia. Primo, dico che mi chiedo, ma col cervello come sta messa? Prendo le parole della Sfinge. Poi, secondo, dico che i piccioni sono messi meglio col cervello. E terzo, immagino che questa qua terrà anche in casa tutti gli scarafaggi, che anche quelli non sono da uccidere.
0: Va bene, era un ragionamento, diciamo, che arriva direttamente dalla città di Milano, e a raccontarcelo è stato il nostro massimo, in tutti i sensi, esperto in pidocchiologia.

0: Runner-up con Megan Thee Stallion. Siete su Radio Number One dall'Australia. Questa storia che ha dell'incredibile: una mamma vegana tiene sulla testa della figlia i pidocchi perché lei, essendo vegana, non se la sente di uccidere esseri viventi. Stiamo commentando con voi questa pazza notizia australiana.
1: Se è una persona seria, organizza un trasbordo dei pidocchi sulla sua testa, così libera la figlia e poi lei fa quel cavolo che vuole.
0: Come fai a trasbordarlo? Grazie per la tua considerazione. Un carro attrezzi con il compito di trasbordare i pidocchi dalla figlia alla madre.
2: Ciao Ste, Morendo Ivrea, volevo solo ricordare al signor Massimo,
0: sì,
2: quello dei piccioni, che proprio i piccioni sono il maggiore portatore di zecche.
0: Ai.
2: Quindi anche lui con i suoi piccioni
0: deve stare,
2: deve stare attento prima, sì, che gli facciano fuori lui e i suoi piccioni.
3: Ma poi stavo pensando a quella signora dei pidocchi, ma poi lei non lo sa che lasciare i pidocchi in testa alla figlia può provocare altri problemi di salute, infezioni varie, eccetera.
4: Boh,
3: non ho parole, veramente. Ciao Chris.
0: Grazie Chris, questa è la tua giustamente considerazione vocale.
5: Più che allontanare i pidocchi dalla bambina, allontanerei la bambina dalla mamma, che tra l'altro vegana, probabilmente fa crescere vegana anche la figlia, e non credo che sia proprio un'alimentazione adatta ai bambini.
0: Va bene, grazie naturalmente per aver risposto. Tra pochissimo il secondo gioco legato al tutti contro tutte, riaccenderemo il piccolo schermo con una serie TV da indovinare.
6: Pomeriggio number one.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
11: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
12: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
13: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
14: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Giù, Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra, 15:51, la grande canzone delle 15:45 che Matteo di Valeggio voleva dedicare alla sua preferita Giada Fuego, che salutiamo e abbracciamo, una ragazza fuego fuego. Signore e signori, continua il pomeriggio number one tra una canzone, un fuego e una grande canzone. Arriva il momento di giocare con il secondo tutti contro tutte. Questa volta si riapre la sfida tra voi, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, con il tutti contro tutte. Questa volta si vola negli States, un episodio andò in onda nel lontano mese di aprile del 1993 e fu subito un grande successo. L'ultimo andò in onda sempre sulla CBS nel lontano maggio del 2001. Episodi doppiati in italiano arrivarono a metà anni 90 nel nostro bel paese e questa serie TV è una delle TV preferite, delle serie TV, scusate, preferite soprattutto dai maschi possenti. Ditemi il titolo.
1: Attenzione!
0: Aspettiamo un messaggio vocale prima che qualcuno si incazzi con il telefono.
2: In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right.

signore e signori, il gatto con gli stivali. Gli stivali non avevano paura del gatto, avevano paura di lui. 393-444-0444, vogliamo solamente sapere da voi con un messaggio vocale il titolo corretto di quella serie TV fantastica. Per molti di voi in arrivo.

0: Questo è il progetto di Tommaso Paradiso, canzone meravigliosa inserita anche all'interno della nostra classifica. Si avvicina il weekend, dopodomani, sabato 17 ottobre, vi aspetto qui su Radio Number One dalle 18 alle 21 con la Play One. Torniamo a noi, si stava giocando con un telefilm, ops, serie TV. Il titolo l'avete azzeccato correttamente quasi tutti, risentiamo la sigla.
1: Attenzione!
0: Detto che nel mese di aprile del 93 andò in onda il primo episodio di questo telefilm amatissimo anche nel nostro bel paese, l'ultimo nel mese di maggio del 2001 con il doppiaggio arrivato poi negli anni 90, a metà anni, cioè nel nostro bel paese a metà anni 90. E allora sentiamo, signore e signori, le vostre risposte, perché qui c'è una top 10 da completare e soprattutto il titolo di supercampione o campionessa da assegnare.
2: Christian da Brescia, il mitico Walker Texas Ranger.
0: Signori, complimenti, bravissimo, bravissimo, lui bresciano è il nostro numero uno.
3: Walker Texas Ranger, Simona da Voghera.
0: Anche Simona partecipa alla top 10.
4: Walker Texas Rangers, Michele da Cardano al Campo.
0: A un centesimo l'uno dall'altro,
5: Walker
0: pazzesco.
5: Walker Texas Ranger, Emanuela da Starezza.
0: Brava.
6: Walker Texas Rangers, Enrico Valbrem.
0: Bravo.
7: Marco D'Arezzo, provincia di Bergamo. Walker Texas Ranger.
0: Bravissimo.
8: Walker Texas Ranger, Oscar Arsenale.
0: Sono tutti bravi, preparati.
9: Walker Texas Ranger, Gian da Brescia.
0: Bravissimo. Allora, questi erano i primi 10, ma qualcuno si è inceppato.
10: Walker Rangers.
0: Come?
10: Walker Rangers.
0: Come?
10: Walker Rangers. Francesco Edin de Gaiano.
0: No, non è Walker Ranger.
11: Texas Ranger. Walker Ranger Texas.

0: buona serata a tutti voi. È un minuto dopo le 18, questo è Radio Number One.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Terza morte sul lavoro in poche ore, un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, a Cagliari. Un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo, oggi giornata dedicata all'economia, primi temi sul tavolo dei 27, la crisi energetica e l'inflazione. Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. L'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Da Laura Supino, buona serata.

0: Buona serata da noi Donne al Volante qui su Radio Number One e anche da Olivia Dean con la sua Baby Steps che abbiamo appena ascoltato. E noi da Donne al Volante lo sappiamo che a volte stare in famiglia in maniera serena è un po' difficile, specialmente quando hai una suocera un po' invadente.
1: Ecco, allora, la suocera è un archetipo, una figura mitologica tipo le Rinni. Però quando è troppo...
2: Dove le hai tirate fuori le Rinni però?
1: Non lo so. No, perché allora questa storia è ai confini della realtà, perché si svolge a Rivoli, quindi alle porte di Torino, dove una signora, un'anziana signora suocera, la procura di Torino ha chiesto 9 mesi di carcere per questa signora per diffamazione e stalking ai danni tanto del figlio quanto della nuora.
0: E delle figlie.
1: E delle figlie e delle nipoti alle quali ha dato, ai quali ha dato una sua casa di proprietà per andarci a vivere, cosa insomma che ci sta, giusta, sacrosanta, se non fosse che poi una volta avvenuto il trasloco, quindi la famiglia va a vivere in questa casa, la suocera ha iniziato ad avere dei comportamenti altro che invadenti, oltre al fatto che chiedeva un canone d'affitto sempre più alto, ma poi appostamenti, minacce, diffamazione ai danni del figlio e della nuora, tanto da causare in questa signora uno stato proprio di ansia, depressivo e anche nelle bambine, per cui è scattata la denuncia da parte del figlio e ora la procura di Torino chiede 9 mesi di reclusione.
0: Ma non solo, perché la famiglia minacciata ad un certo punto ha anche detto va bene, cambiamo casa, basta, ci trasferiamo altrove. Che cosa ha fatto la diabolica suocera? Ha venduto tutto quello che aveva, le sue case, la sua casa eccetera eccetera, per trasferirsi proprio di fronte alla famiglia che da cui insomma
1: fin dell'orrore,
0: cioè questa te la trovi sempre in mezzo ai piedi, aiuto.
1: Allora, senza arrivare a questi casi limite che voglio dire non a caso finiscono sul giornale, dicevamo una figura mitologica, un archetipo, quello della suocera, per cui talvolta ci sono dei rapporti adorabili tra suocera e nuora, perché soprattutto il rapporto suocera-nuora.
0: Sì.
1: Più che suocera genero, sono le due figure femminili talvolta invece detestata. Quindi se avete degli episodi da raccontare con le vostre suocere lo potete fare, valvola di sfogo 393 444 0444. Com'è il rapporto con la vostra suocerina dorata? Intanto c'è Dancing with a Stranger.

0: con te. Giorgia e la sua parafulmini. A volte ci servirebbero dei parafulmini anche per affrontare le suocere e i suoceri più ostici. Sì, è proprio così. Ci sono arrivate un po' di testimonianze al 393-444-0444 di suocere, in questo caso un po' bizzarre.
1: Particolare. La definisce questa ascoltatrice. Sua suocera ci racconta velocemente un aneddoto di quando si è sposata. La suocera ha preparato delle bomboniere extra rispetto a quelle che loro avevano preparato, cioè lei e il marito, no? Da bomboniera da regalare agli ospiti. Evidentemente alla suocera non piacevano particolarmente, ha deciso di fare di testa sua. Ma che bel gesto! Ma, per iniziare al meglio, col piede giusto, questa nuova famiglia, questa nuova vita insieme. E talmente felice, insomma, del rapporto con la suocera che preferisce rimanere
0: anonima.
1: Non si è neanche firmata questa nostra amica. Comunque definisce il loro rapporto attuale un rapporto di tolleranza, per essere eleganti.
0: La tolleranza, ecco, è meglio che il conflitto, quindi va bene così, rimanere zen.
1: Comunque ci sono suocere, uno le può sempre bendare il giorno del matrimonio e chiudere in uno sgabuzzino. Io so di suocere che si sono presentate al matrimonio vestite di nero.
0: No.
1: Tanto erano felici.
0: No.
1: Del matrimonio, sì.
0: Non si fa.

0: Damiano, la sua Talk to Me, ma chissà quale rapporto avrà Damiano con la sua neo suocera, siccome si è appena sposato, chissà, insomma, se vanno d'accordo o no.
1: Ma vero, perché dei VIP sappiamo vita, morte, miracoli con chi si fidanzano, quando si sposano, quando si separano, però delle suocere non si parla. Della mamma di Damiano David
0: anche.
1: Della mamma di Dove Cameron, la moglie. Stiamo parlando proprio di questo. Arriva una perla di saggezza da parte di un nostro ascoltatore, sentiamo.
2: Una suocera non è niente altro che un'ex fidanzata. Se ci pensate bene, quando la fidanzata è fidanzata, si lamenta della suocera, o moglie, si lamenta della suocera che tormenta il marito, perché lo coccola, lo guarda, Quando lei diventa madre, magari di un maschio, e questo maschio trova una fidanzata, lei stordisce la fidanzata con le stesse cose che faceva lei. È un ciclo che si chiude.
0: Un cane che si morde la coda.
1: Ma Manuele, ma guarda che ci sta come riflessione. Ma infatti mi sono sempre detta: ma se tu da nuora non venivi trattata bene da tua suocera, una volta che a tua volta poi diventi suocera, perché non ti riprometti di fare diversamente?
0: Esatto.
1: Perché cadi in questo tranello?
0: Questa è una bellissima domanda.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Donne, è arrivato al bar.
5: Sì, sì, ma dov'è? Signor Gabbro,
6: sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: abilità.
1: Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove ci sono code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo sul ramo Casalecchio della A14, code per traffico intenso tra Bologna, Casalecchio e l'allacciamento con la A14 in direzione di quest'ultima. Sulla A14 c'è un incidente tra la A13 e il ramo Casalecchio in direzione della A1, e poi code per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona. Sulla A13 Bologna Padova, code per traffico intenso tra Bologna Interporto e la A14 in direzione di Bologna. Andiamo sulla A11 Firenze Pisa, dove il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Prato Est e la A1 in direzione di Firenze. Sul grande raccordo anulare Appia Aurelia c'è una corsia chiusa per incidente allo svincolo 25 via Laurentina in direzione dell'Appia. E concludiamo con il tratto urbano della A24, dove il traffico è rallentato sempre a causa di un altro incidente tra lo svincolo via Togliatti e lo svincolo via Fiorentini in direzione della tangenziale est. Guidate sempre con molta prudenza e con noi di Radio Number One.
2: E intanto che vi destreggiate tra un rosso e un giallo, un sorpasso rigorosamente a sinistra, mi raccomando, ci siamo noi.
3: Si spera.
2: Noi donne al volante a tenervi compagnia nei vostri pomeriggi trafficati, nelle vostre serate trafficate, anche con la nostra musica e con un ritorno, quello di Marco Mengoni, con un brano nuovo che attraversa la sensibilità della tradizione cantautorale italiana, con particolare riferimento a Lucio Dalla, che da sempre un punto di riferimento, scusate la ripetizione, per lui, e quindi un omaggio al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Sarà a Milano sul palco il 5 e il 19 di dicembre, ma intanto qui lo troviamo con la nuova Giornate Perse.
4: Radio Number One. Radio Number One. Number One.
5: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Il nuovo singolo di Marco Mengoni si intitola Giornate Perse qui su Radio Number One e un po' di giornate perse più o meno ci colleghiamo noi donne al volante per parlare di calcio e non solo di quanto le squadre italiane in Champions League abbiano tutte perso in effetti, ma anche
1: un successone
0: veramente, ma anche di quanto proprio gli spettatori abbiano perso l'abitudine di vedere le partite a casa in televisione.
1: Eh sì, allora 625.000 spettatori meno nella sesta giornata di campionato rispetto alla sesta giornata, quindi la sesta, dell'anno scorso, un dato che vede in negativo del 10%, quindi 10% in meno di telespettatori rispetto all'anno scorso. Bisogna sempre valutare anche il peso della partita, perché un big match ha un'attrattiva diversa rispetto magari a partite minori, passatemi questo termine, però solo l'anno scorso alla sesta di campionato si giocava Juve-Milan, che da sola aveva sfiorato i 2 milioni di spettatori. Adesso non si sono raggiunti sommando tutte le partite della sesta giornata. Qual è il problema? Perché la gente non guarda più le partite in TV?
0: Ma ci sono tantissime cose da considerare, in verità, le diverse variabili che entrano in gioco, come appunto le partite minori, le coesclusive, i big match, gli orari anche delle partite, ma anche i prezzi troppo alti e contestati dagli utenti per tutte quelle piattaforme che appunto offrono il calcio, il campionato e non solo. Ci sono state tantissime disdette registrate negli ultimi 12 mesi.
1: Allora, da una parte secondo me non sei più tanto incentivato, perché il calcio italiano non è che sia proprio un calcio champagne, no. A parte 2-3 squadre, poi vedi che vai in Europa e succede quello che è successo in questa giornata. Hanno perso tutte e 4, stasera c'è l'Europa League, quindi vedremo Milan e Juventus che cosa faranno, quindi sicuramente un calo dell'entusiasmo. E poi i prezzi, perché chiaramente devi avere 2 abbonamenti se vuoi vedere tutte le partite, sia le coppe che il campionato.
0: Esatto.
1: Poi c'è quella che te la trasmette il lunedì, poi c'è l'altra che invece è la domenica all'ora di pranzo. Quella sono nei giorni feriali, quella sono nei festivi. Diventa un po' troppo complicato e oneroso soprattutto. Su Radio Number One, ora Chelsea Jagger.

0: Madonna con Dance Tyria su Radio Number One. Ma perché non guardiamo più le partite di calcio? Perché non siamo più disposti a pagare gli abbonamenti per godere del bel calcio italiano? Ce lo spiega un nostro ascoltatore.
1: Ottimo calcio italiano.
2: Ragazze, ma vi chiedete anche il perché la gente non guarda più il calcio italiano? Ma se sono tre mondiali che non riusciamo manco a classificarci, abbiamo tanti altri sport, la pallavolo femminile, maschile, l'atletica leggera, un sacco di altri sport dove siamo campioni del mondo.
0: Vero.
2: E che cavolo, andiamo a guardare quelli e non guardiamo il calcio che non riusciamo neanche a classificarci. Ciao!
0: Giusto. Ma diciamolo a voce alta. Oh. Io ci metto dentro anche il nuoto, ci metto dentro anche i tuffi, la ritmica con la nazionale, con Sofia Raffaeli. Ma basta questo calcio.
1: Pattinaggio, lo sci, lo snowboard anche. Qualsiasi cosa l'abbiamo dimostrato anche alle Olimpiadi. Quindi sì, avete ragione anche voi.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
12: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Tramontabili Spandau con questa Gold dal 1983 trovata nell'appuntamento con le grandi canzoni qui su Radio Number One con Agnese Chiara. Adesso dalla Gran Bretagna, patria degli Spandau, ci trasferiamo negli Stati Uniti per prendere parte a una delle gare più inconsuete e pittoresche che si possano trovare in giro in questo periodo di Halloween che sappiamo essere molto sentito negli Stati Uniti.
1: Questa gara si chiama Damariscotta Pumpkin Fest and Regatta, un nome pronunciabile, ma è uno degli eventi autunnali più particolari che davvero si può trovare nel New England, nel Maine precisamente, nello stato del Maine. Cosa si fa? Si prendono quelle zucche gigantesche, enormi, che solo in America si possono trovare, alcune vanno, superano anche i 500 kg, si tagliano a metà, si scavano e non si fanno delle decorazioni per Halloween.
0: Ma si fa la zuppa,
1: si fa minestrone. Non si fa niente, si fa una bella barca e sì, si fa una regata in mare.
0: Fantastico, fantastico. Evviva! Quindi se per caso non avete niente in programma per questo fine settimana, perché non staccare un biglietto per gli Stati Uniti e per il New England per assistere a queste gare di zucca che io credevo essere finte, invece tu mi dici che sono vere.
1: Cioè, pensavo fossero
0: fatte di, non so, di plastica, di, non so, di qualche. Invece no, sono
1: assolutamente
0: vere.
1: Sono, tu le tagli con la motosega, ovviamente, perché come puoi fare altrimenti? Il coltello direi che non affonda neanche in questa spessa buccia che hanno, e appunto tu le usi come barca, devi anche remare, tu ci stai dentro e fai una vera e propria competizione di altro che luna rossa, capito? La nostra luna rossa non è niente, cioè, qui c'è la zucca.
0: Io preferisco farci il minestrone con la zucca che è tanto buona e lo addolcisce. C'è Miss Italia.

0: Dance su Radio Number One alle 18:56 con le donne al volante. Stiamo con voi fino alle 20, quindi non vi muovete.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: La musica che cerchi è qui.

0: tua canzone, che dire, che ovviamente era il 1977, inutile dirlo, noi non eravamo ancora nati.
1: Non mi meraviglia, mio figlio.
0: Come al solito, però,
2: ormai conosce tutta la nostra età,
0: la scheda della grafica, così. Però questa canzone ci ha aperto un mondo, perché abbiamo scoperto che il signor Gabro ha avuto una carriera proprio.
2: Io ho iniziato presto.
0: Lei ha iniziato. Adesso non voglio entrare nei dettagli, però.
2: Era una canzone che cantavo e cantavamo con i miei compagni alle recite, quella sta di Natale della scuola.
0: Ma guarda, io volevo. Sto cercando solo di immaginarla, guardi.
2: Si vede a fare l'albero.
0: Se viene come nelle fotografie, secondo me la recita, non ha delle fotografie della
2: però
0: recita.
2: Però poi dal vivo.
0: Guardi.
2: Quando vado in palestra.
0: Esatto, quando vado in palestra, poi non ho capito perché lei quando va in palestra trova sempre chiuso. Però vabbè, questo è un altro problema, perché comunque.
2: E lo ricordiamo, sono libero, tutto per voi, cene, aperitivi, conduzione radiofonica, mandate un messaggio al 393 444

0: 4-4. Beh, sai che fa, no? Siamo degli spicca.
1: Ho capito.
0: Yes.
1: Va bene, allora, attenzione perché per la serie Le cose inutili della vita, no?
2: Sì.
1: Questa è una delle tante dal mio punto di vista, no? Allora, c'è Gromit, questo personaggio animato, dei cartoni animati americano, che è tra l'altro da diversi anni è presente sul mercato e ha anche la sua fascia di ascolto, è anche un personaggio ben identificabile, ben, ma non parla, ma non, cioè, ma
0: si è costruito una carriera,
1: si è costruito una stando zitto, sì. Che lì è tanta roba, no? Si figuri che praticamente sono quelle tipo il Mr. Bean di turno, no? Solo certo. Che in questo caso è animato, è un cane, ecco, diciamo le cose come stanno, una versione di un cane, e c'è praticamente questa situazione dove questo personaggino fa, è divertente per i bambini. Attenzione perché non si sa per quale motivo misterioso adesso hanno deciso che prossimamente parlerà.
0: Pensa adesso, che i cani parlano comunque, no, nella realtà, quindi anche nel cinema bisogna adeguarsi.
1: Ma a prescindere da quello, ma io dico, ma quando c'è una poesia, una situazione che una, come in questo caso, che c'era questo cane simpatico che comunque a modo suo faceva sorridere, è come se volessimo prendere, non so, la pantera rosa, ne dico una, e la facciamo parlare, non so, la linea di Bozzetto, e la facciamo parlare, e ne possiamo fare un, ne spiattelliamo chissà quante, no, detto tra me e lei. Ma perché, dico, dobbiamo andare a cercare dei problemi quando i problemi non ci sono, che già ne abbiamo abbastanza, e poi dipende
0: parecchi.
1: No, di sempre dai punti di vista, come dire. Però sappiate questa cosa, se siete degli amanti della serie di questo simpatico personaggio, sappiate che prossimamente lo sentirete anche parlare. Adesso non so cosa potrà dire dopo anni che è stato zitto, probabilmente comincerà a insultare delle persone.
0: Ma poi è un cane, magari dice bau bau.
1: Adesso non dica delle eresie, anche lei adesso, cioè, se gli fanno parlare dirà delle cose sensate, non certo come potrebbe fare lei.
0: Io sono un artista,
1: lo so, io l'ho riconosciuta subito dal primo giorno che dà, ma soprattutto quando ho cominciato a fare delle imitazioni, lì mi ha aperto.
0: Tutte uguali,
1: lei le fa tutte uguali, precise, non c'è, guardi, lei è bravissima. Infatti, il nostro gioco aperitivo funziona per questo
0: che
1: motivo.
0: Poi mi emoziono, basta così.
1: Basta farle complimenti, va, ascoltiamo i Coldplay e preghiamo anche in questo caso, che forse è il caso.

0: Laurie, Days in Love, Radio Number One. Qualcuno chiede: sono affari di cuore, signor Maurizio? No, è il signor Gabbro che sta cercando una principessa.
1: Non per forza, però. Se è buona, come si allora, dire.
0: Gabbro, faccia un po' quella roba lì sentimentale, dai. Tiro Mancino e Simona Molinari.
2: Fammi sapere.

0: siete.
1: Le nuvole poste in blu, questo tira mancino Simona Molinari, Radio Number One. Attenzione perché tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato.
2: Non ci abbiamo più spazi, eh?
1: Niente,
3: signor Gabbro. Perché stasera basta, è finita.
1: Niente, signor Gabbro, così, guardi.
4: Weekend è fatto per dormire.
5: È fatto per uscire.
6: O per cantare a tutto volume.
7: Ma soprattutto per stare insieme.
4: Qualunque sia il vostro programma,
6: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
5: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
8: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Ormai stiamo facendo un affare di Stato.
3: Donne, è arrivato al Barlucchino.
2: Sì, ma c'è anche il signor Gabri, siamo qua anche da un po', come al solito, lei arriva sempre
4: un'oretta e mezza quasi.
2: Detto tra noi, poi non facciamo trapelare questa cosa, però cioè direi che è un po' che no.
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Io dica lei,
4: guardi, cioè stasera, ieri, un mese fa, un anno fa, anni che non paga.
2: Quindi adesso se viene qua un attimo, magari facciamo due conti.
5: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
4: E beh, perché c'è la macchina in doppia fila, sì, sennò avrebbe pagato.
2: Subito, guardi, ma lasciava qua la macchina, secondo me. Le chiavi. Ah, nel frattempo stiamo facendo un affare, stanno arrivando fotografie, stanno arrivando calchi di piedi, stanno arrivando
4: addirittura, ve li faccio vedere.
2: Radiografie, anche radiografie, fanno anche delle radiografie, esami del sangue, stanno arrivando. Tutte queste fan che lei ha, pazzesca, sta diventando proprio una cosa pazzesca.
4: Ma la bellezza è oggettiva.
2: Sì. Vabbè, ne parliamo l'anno prossimo. Vabbè, allora salutiamo invece Ricky, che voleva ritrovare una canzone, che dice: vi ho scoperto da poco, lui è un amico di Bari. Sì, effettivamente, poi ricordate sempre che potete. No, ascolti, per favore, adesso non comincia. La cosa importante è che la radio, la nostra radio, come cioè, si può ascoltare anche attraverso i device, quindi cioè, scaricate l'app e su tutto il pianeta potete ritrovarci tranquillamente, anche se non arriva il segnale in FM.
4: E abbiamo anche un'amica in Argentina, no?
2: Esatto, tra le altre cose. Salutiamo anche i nostri amici in Argentina, salutiamo anche i nostri amici della Puglia e non solo, ma anche quelli del Lazio, perché abbiamo anche degli amici a Roma. E salutiamo anche Marvin Gaye, che adesso ascoltiamo.

0: 1982, grazie Ricky per la richiesta e grazie anche a tutti gli amici che stanno messaggiando, ma come dicevamo prima,
1: anche per stasera non abbiamo più spazi.
0: Ho dovuto chiamare Alberti,
1: è scappato,
0: e non c'era più spazio, non ci sono spazi, però domani ancora, mi raccomando, domani è venerdì, ultimo giorno della settimana, però i vostri spazi vi aspettano anche nella giornata di domani, come ogni venerdì accade, con il signor Gabri Basta, però.
2: Tra

0: Release Me, Agnes, Radio Number One. Era il 2008 quando c'era quella canzone lì. E c'è tanta buona musica da ascoltare sempre qui su Radio Number One, grazie ai nostri programmatori. Anzi, salutiamo il nostro Darge che puntualmente programma la musica qui sulla radio.
1: Lo dica, certo, grande Ste.
0: Diciamolo, buona serata, benvenuti. Siete su Radio Number One, siete nel posto giusto. Questo è l'Happy Hour e adesso c'è anche Lola Young.

0: Lola Yang, che non è Messi, quello che dopo facciamo le solite battute che poi fanno, non facciamo queste battute.
1: Il fenomeno, ha giocato l'ultima partita con la nazionale poco fa.
0: Sì, guardi, io ero attentissimo, l'ho seguito proprio, è il mio idolo, è anni che io lo seguo. Pensi che lui

0: ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Signor Gabro, l'ultimo spazio del dedicato per questa giornata, per questo giovedì sera, questo 15 di ottobre, siamo a metà mese, allora salutiamo anche gli amici dalla provincia di Milano, in particolar modo salutiamo Nadia, che voleva ritrovare una canzone e voleva dedicarla a sua sorella Millie, perché è una di quelle canzoni che gli ricorda quei momenti divertenti della loro vita.

0: Vanessa Carlton, Tessel Miles, questo giro di pianoforte che ti fa sognare, vero? Come bellissima, staranno sognando i milanisti in questo momento, visto che è in vantaggio di 4 punti il Milan.
1: Sì, anche l'Atalanta, 3-0.
0: Vedi che ci sono i tifosi che tifano e certe volte tifano anche giusto. Adesso c'è Ligabue.

0: Beyoncé, Radio Number One. Ma noi abbiamo degli ascoltatori meravigliosi, signore. Ci danno anche sogni d'oro. Ha capito?
1: Ma che onore!
0: Ci mandano a dormire così. Tra un attimo arriva anche la nostra Chiara con l'appuntamento di Number One Classics qui su Radio Number One. Quindi non perdete l'appuntamento con la storia della musica. Puntualissimo ogni sera dalle 22.

0: se i sogni sono troppo dolci, poi devo andare dal dentista. Da un po'. Ma perché? Dai, va bene, che dire, domani?
1: Domani torno da solo, devo ancora capire lei dove va, ma non è un problema.
0: Non posso mica dirle tutto adesso.
1: Dalle 20 alle 22, poi con il signor Luchino torniamo lunedì.
0: Va bene, voi fate una buona serata, ma come sempre, almeno voi fate i bravi. Ciao.
2: Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One. Sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Buona serata a tutti, buon giovedì, bentrovati in una nuova puntata, nuovo appuntamento, scusatemi meglio, di Number One Classics con Chiara Papanicolaou. Sono sempre molto contenta di ritrovarvi per il nostro breve ma intenso viaggio nella musica più bella degli anni 70, 80 e 90. Allora, se siete pronti, io inizierei con un Mike Oldfield dannata, questa Moonlight Shadow.

Questo è un pezzo di Mike Oldfield del 1983, per quanto una prima versione comparve anni prima intitolata Midnight Passion e fu interpretata dalla cantante britannica Hazel O'Connor, una canzone sulla quale per tanti anni si è dibattuto sul significato e soprattutto sull'interpretazione, dati i tanti riferimenti che lasciavano pensare all'omicidio di John Lennon come ispirazione proprio da parte di Oldfield, il quale anni dopo chiarì nel 1995 in un'intervista che trasse ispirazione per questo brano dal film Il Mago Houdini, il cui protagonista, interpretato da Tony Curtis, tentava di contattare il famosissimo mago dall'aldilà e quindi insomma ha dipanato un po' la nebbia sull'interpretazione, i dubbi sull'interpretazione del significato, soprattutto sull'ispirazione di questa canzone che abbiamo ritrovato in Number One Classics, dove adesso troviamo Joe Cocker con You Are So Beautiful.

Il duo Proper Heller Heads e la voce di Shirley Bassey, quindi artisti britannici che si uniscono per dare vita a questa History Repeating del 1997, canzone che tra l'altro è stata utilizzata come colonna sonora della commedia famosissima, tutti la conosciamo, Tutti pazzi per Mary. Non sono nuovi i Proper Heller Heads a entrare nelle colonne sonore di filmoni, ne faccio un altro tanto per fare un nome, colonna sonora anche di Matrix, non con questa History Repeating. Li abbiamo trovati in Number One Classics, dove adesso troviamo anche On the Beat.

0: Phil Simon con You Know How to Love Me. Siamo nel 1979, l'abbiamo ritrovata qui in Number One Classics. Il nostro viaggio nella musica più bella degli anni 70, 80 e 90 prosegue, quindi restate lì, restate con me.
1: Number One Classics.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1965.

Radio Number One è dove vivi tu. Number One.

C'è tanta tanta Gran Bretagna in questo appuntamento di Number One Classics, infatti anche i Culture Club con questo pezzo del 1982, Time Clock of the Heart, brano che è stato estratto dall'album Kissing to be Clever negli Stati Uniti d'America, in Nord America, ma nella maggior parte del mondo invece è uscito, fu pubblicato come singolo a sé stante. Ora andiamo nel 1979 con McFadden and Whitehead e No Stopping Us Now.

80 anni suonati per Cher, l'abbiamo ritrovata qui in Number One Classics. Stavo leggendo di recente un bell'articolo di Eli in cui Cher viene inserita all'interno di un piccolo ristretto circolo di attrici, no scusatemi, non di attrici, di pop star che poi sono diventate delle attrici che hanno lasciato un segno con dei ruoli importanti, che sono diventate iconiche, ma che soprattutto hanno saputo dimostrare che oltre ad essere delle grandi cantanti sono anche delle attrici molto brave, perché talvolta capita la comparsata o il film con il tale cantante, ma non necessariamente poi si rivela avere grandi capacità interpretative. Così è stato per Cher, pensiamo a Stregata dalla Luna, ma anche ad attrici e a cantanti, scusatemi, non faccio altro che confondermi, del calibro di Barbara Streisand, per andare indietro nel tempo, tra le più recenti sicuramente Lady Gaga, quando ha interpretato Star is Born nel 2018, mi sembra. Chi se lo aspettava che oltre ad essere una performer, una compositrice e cantante di questo spessore, lo fosse altrettanto dietro una macchina da presa come attrice? Invece lo ha dimostrato e ha continuato a farlo poi negli anni successivi. Quindi icone della musica, ma anche del cinema. Questa era Save Up All Your Tears del 1991. Adesso troviamo Nick Kamen con Loving You Is Sweeter Than Ever.

0: Un pezzo del 1987, questo di Nick Heyman, ritrovato in Number One Classics, qui su Radio Number One, ancora qualche canzone da ascoltare insieme nel nostro viaggio del giovedì sera, quindi restate con me.
1: Radio Number One presents Number One Classics. Number One Classics.

anche gli Spinners con I'll Be Around dal 1972. Buon giovedì sera, di nuovo ben trovati in Number One Classics in compagnia di Chiara Papanicolaou. Sono sempre molto felice di ritrovarvi qui tutte le sere, puntualissimi per godere insieme di un po' di buona, ottima musica, che dico, degli anni 70, 80 e 90. Ora incontriamo i Double con questa famosissima, incredibile dell'86, The Captain of the Heart.

anche Céline Dion con Because You Love Me del 1996. Tutti abbiamo in mente, abbiamo a cuore le grandissime canzoni interpretate da Céline Dion degli anni 90 e sicuramente abbiamo impressi negli occhi le immagini del ritorno dopo 5 anni di assenza dalle scene di Céline Dion e la sua emozione. Così sarà per il 2027, dove sarà ospite, dove si esibirà più volte a Parigi, città che, voglio dire, non ha certo bisogno di essere promossa, pubblicizzata per il turismo, ma la presenza di Céline Dion con tante date porterà ancora più gente a visitare la città e anche molto fatturato per quel che riguarda il turismo. Questo è Number One Classics, siete con Chiara Papanicolaou ancora per qualche minuto insieme. Adesso Ain't Gonna Hurt Somebody.

0: E siamo ai saluti per questo giovedì sera. Grazie per la vostra compagnia. Io sono Chiara Papanicolaou e spero di ritrovarvi domani sera per l'ultima puntata della settimana con Number One Classics. Vi auguro una buona notte. Ciao.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Ah.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: Radio Number One è dove vivi.

Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai